di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

Bambola. Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca d'orso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come sci e fumo questo e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chi di lui Arianna che facciamo? Vabbè balliamo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto con certo una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo?

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Serata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: di questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del

0: tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Baba. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die,
2: Yeah!

0: it up and you do it on your own.
1: Elettrica salsa. Elettrica salsa. Elettrica.

0: Vai bella.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori. Gli abbiamo detto di non colpire il gasolio russo e lui ha colpito il diesel russo. È meglio che la smetta. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri sabato dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per la aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Il forte boato ha scatenato il panico nel pomeriggio, portando all'evacuazione dello scalo e agli annunci di paesi occidentali come Germania, Spagna, Canada e la stessa Italia, che hanno inviato i propri cittadini a tenersi a distanza dall'aeroporto internazionale di Riyadh. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio. La manifestazione nazionale promossa dai movimenti di studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, Associazione dei palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di classe nel 1995 e sopravvissuta a due iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Qui continuerà a ricevere l'assistenza medica di cui necessita. Nubifragi, allagamenti, frane, il maltempo continua a flagellare cancellare diverse regioni, soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche, quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti portando detriti e fango, decine le case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le trombe d'aria nel Trapanese, bomba d'acqua nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Ci sarà il pullman Raul Fernandez nonostante un infortunio alla mano. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Secondo posto per Leclerc, poi Hamilton a seconda fila per Kimi Antonelli. Per il calcio, il Napoli ha battuto 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter ha vinto 3-0 contro il Parma. La Fiorentina ha perso contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Serata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Luce Verde Italia.
9: Ben trovati. Code a tratti per lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Chiuso, lo ricordiamo, lo svincolo di Peschiera in entrata verso Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Code per lavori anche sul tratto della Milano-Bologna tra Valsamoggia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Cantieri attivi in Liguria sulla 10 dei Fiori fanno registrare code tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Ancora lavori sul tratto abruzzese della A14 rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania, sulla statale 7 Quater, via Domiziano, per allagamenti la strada resta chiusa tra Lago di Patri e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree, soprattutto del centro-sud. Allerta meteo arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A Napoli, in via precauzionale, chiusi i parchi e i cimiteri cittadini. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
9: Ben trovati. Code a tratti per lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Chiuso, lo ricordiamo, lo svincolo di Peschiera in entrata verso Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Code per lavori anche sul tratto della Milano-Bologna tra Valsamoggia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Cantieri attivi in Liguria sulla 10 dei Fiori fanno registrare code tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Ancora lavori sul tratto abruzzese della A14 rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania, sulla statale 7 Quater, via Domiziano, per allagamenti la strada resta chiusa tra Lago di Patri e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree, soprattutto del centro-sud. Allerta meteo arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A Napoli, in via precauzionale, chiusi i parchi e i cimiteri cittadini. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Adagio, cinque ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: E a voi, fratelli, che ho molto peccato per parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, io supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prender parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per il suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono uccisi, e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città. Poi disse ai servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovavano, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridor di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Parola del Signore.
2: Amen.

Mi ha sempre fatto impressione, e continua a farlo, questo testo della parabola del banchetto, come ci sia stata della gente costretta ad entrare in quella sala e poi che il padrone di casa, il re, venga a fare delle osservazioni attorno a uno che non aveva l'abito nuziale. Mi hai obbligato, che cosa vieni a chiedere, cosa pretendi di avere? Ecco, questa cosa qui bisogna che la risolviamo proprio in questa maniera. Sono due parabole completamente distanti l'una dall'altra, che sono state a un certo punto unite insieme, perché la scrittura del Vangelo non è che come noi, che facciamo un capitolo, poi facciamo i versetti, no, no, andava tutto quanto di seguito, e per cui una seguiva l'altra. E sono effettivamente due situazioni diverse, che mostrano come il Vangelo abbia avuto una sua redazione in diversi strati. C'è un primo momento nel quale è chiaro il rifiuto del popolo di Israele alla proposta di Gesù, e allora questo è rappresentato dagli invitati che dicono: io non vengo alle nozze, e addirittura che uccidono quei serbi e che la città di quegli invitati viene distrutta, riferimento chiaro alla distruzione di Gerusalemme. E questa è una prima parabola. Ma c'è una seconda situazione, quando la prima comunità cristiana vede il succedersi di una seconda comunità cristiana, nella quale l'entusiasmo dei primi momenti è venuto meno. Ecco l'abito nuziale, che a quella festa, a quella chiamata di Dio, non corrisponde più a coloro che così sono dentro alla comunità. Stanno facendo i fatti suoi, e allora c'è il giudizio, ma questo è già un secondo momento. Ma voi dite: va bene, questa cosa qui è stata scritta, ma noi troviamo il testo in questa maniera, il testo è scritto per noi, e allora dobbiamo trovare effettivamente una riflessione che riesca a comporre insieme questi due elementi e queste due situazioni della comunità cristiana, la prima e la seconda comunità cristiana. E io credo che il motivo con il quale, sul quale dobbiamo riflettere, è proprio la parola chiamata. Dobbiamo riflettere sulla chiamata, una chiamata che Dio continua a fare continuamente, in tutti i tempi, in tutti i luoghi, a tutte le situazioni, e una chiamata che è universale. Allora, la chiamata è la nostra chiamata. Noi siamo chiamati, scelti, eletti, amati, è espressione di quella che è la nostra condizione, proprio davvero la condizione di essere amati da Dio, e per questo scelti a un rapporto particolarissimo, a una festa particolarissima che Lui vuole preparare. Il fatto di dire: ma io la mia vita e ne faccio quello che mi pare piace, non è semplicemente un no detto a un invito di fronte al quale diciamo degli altri impegni, e quindi corrisponde esattamente a quello che è la sua libertà. No, la nostra chiamata è il senso della nostra vita. Noi siamo un rapporto, ciò che determina la nostra esistenza è quello di essere in rapporto con Dio, per cui è determinante il nostro essere continuamente in quella situazione di risposta di fronte a Dio, che ci pone davvero in contatto con Lui. Questa è la prima riflessione. La seconda riflessione ci fa fare un altro passaggio, che è questo: ma te chi pretendi di essere? Ma chi credi di essere? Ecco che allora viene fuori proprio la consapevolezza della nostra indegnità, dell'essere stati chiamati senza alcun nostro merito, senza alcun nostra precisione, perché me e non un altro. No, io sono stato chiamato perché non me lo meritavo, ho solamente, sto rispondendo a un amore completamente gratuito, la gratuità di Dio e del suo amore,
per esempio noi la sperimentiamo nel battesimo. Il battesimo che viene dato ai bimbi, che non capiscono niente, che non sappiamo neanche se daranno una risposta positiva nella loro vita. Se guardiamo addirittura quante famiglie chiedono il battesimo, ma hanno una consapevolezza di essere cristiani molto scarsa. E allora dobbiamo dire di no, no! L'amore di Dio è un amore gratuito, che davvero va al di là di quelle che sono anche le nostre capacità di rispondere e di, in un certo senso, meritare questo amore. Ma poi c'è una terza considerazione. La tua chiamata, una volta che ne hai preso consapevolezza, non ti lascia così nella situazione di non prendere delle posizioni, non prendere delle risposte. C'è un abito da indossare, c'è una veste bianca che nel battesimo viene ricevuta e che non viene dismessa e che continua per tutta quanta la vita. Avere un abito vuol dire avere delle abitudini che non sono le abitudini a cui pensiamo noi. Avere la consapevolezza che la risposta a Dio passa attraverso alcuni punti nodali che non possono essere così lasciati da parte. Ecco l'abito. Per esempio, la partecipazione alla messa non è lasciata alla discrezione o di oggi me la sento, domani non me la sento. Il vivere in grazia di Dio non è una situazione, oggi mi va di fare il bene, domani posso anche fare qualche peccato, tanto poi c'è sempre un frate che mi confessa. No, no. La preghiera non è un fatto per il quale oggi ne ho voglia, domani non ne ho voglia. Ecco, l'abito è questa situazione, questi punti nodali attraverso cui passa la coerenza della nostra risposta alla chiamata di Dio. E la cosa principale è poi quella che stiamo vivendo adesso. La grande chiamata di Dio è quella di essere beati perché siamo invitati alla sua mensa, senza alcun nostro merito, e la nostra risposta di Amen dice la nostra miseria da una parte e dall'altra parte l'impegno che ogni Eucaristia ci fa prendere: sì, voglio essere davvero un invitato che risponde al tuo amore.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. La nostra consapevolezza di essere bisognosi dell'amore di Dio ci fa pregare e supplicare la sua misericordia. E diciamo, ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, colmata di Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria, sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo. Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace, e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato, per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo.
0: Raccomandiamo al Signore i defunti Mario e Giuseppina, Cristofori, Carmen. Preghiamo. Venga in aiuto la tua grazia, Dio onnipotente, che supplisca la nostra debolezza. Tu sei Dio e vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen. 122. Il pane che ti offriamo.

Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. E ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo con sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio. Loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre, di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e del sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Con questa domenica prende il via, anche se con la riunione dei genitori, l'attività del catechismo dei nostri fanciulli. Domenica prossima invece ci saranno già i turni, sabato e domenica, di queste questi vari gruppi, sabato e domenica. Il consiglio pastorale che è convocato per martedì al Centro Quaderni si troverà invece al ricreatorio alle 20:45. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Prendiamo.

0: Sono le 9 e 16 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, scarso il traffico in queste ore su strade ed autostrade della regione. Ricordiamo che sulla A14 Adriatica è chiuso e lo sarà fino al prossimo 27 novembre lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Bologna. Proseguono i lavori anche sulla statale 67 Tosco-Romagnola, con riduzione di carreggiata in fascia oraria 7-18 e in tratti saltuari tra Ravenna e Punta Marina. Termine i lavori previsto per il prossimo 23 di ottobre. Lavori poi sulle E45 Orte Ravenna, scambio di carreggiata in tratti saltuari tra Verghereto e Val Savignone in direzione Orte, prestare attenzione. Per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova, chiuso dalle 23 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina il tratto tra Altedo e Ferrara Sud nelle due direzioni. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura. I prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.

0: Amici, eccoci qua, pronti per questa nuova puntata di Wow Wow Wee Wow Wow. Siamo tornati, bentrovati a tutti. Io sono il mago Alesgar e vi do il benvenuto. Prego, mettetevi comodi, fate come se foste a casa vostra. Beh, effettivamente lo siete. Saluto anche l'orchestra delle cicale stonate, guidate come sempre dal nostro gufo Jukebox. Ciao gufo! Ecco, vi saluta tutti quanti. Lui è sempre molto composto, però vi saluta con la sua aletta, ecco, con la quale dirige la nostra orchestra. Ma stavo cercando, amici, l'avete visto voi per caso? Ma no, siete appena arrivati. Stavo cercando il saggio alieno, non lo trovo da nessuna. Oh, ecco, saggio alieno.
1: Ciao mago!
0: Ma cosa stavi facendo?
1: Stavo provando a fare un po' di meditazione. Sì, la meditazione mi hanno detto che è importante, però tu adesso mi hai disturbato.
0: Saggio alieno, ti ho disturbato. Dobbiamo iniziare con la puntata di Wow Wow Wee Wow. Stavo aspettando e stavo cercando proprio te insieme ai nostri amici.
1: Oh sì, hai ragione, scusate. Stavo provando appunto a fare un po' di meditazione, mi sono messo qua calmo, tranquillo, fino a quando sei arrivato tu.
0: Scusami, dai, poi dopo potrai riprenderla. Ma che bella questa cosa della meditazione. Ma chi è che te l'ha suggerito?
1: Me l'ha suggerito la fatina Giulietta. Sì, ha detto che è molto bella e molto importante. Ci fa stare bene. Sì, fa stare bene tutto il nostro organismo, a dire il vero.
0: Ah, che bello. Potremmo parlarne tra poco proprio all'interno del nostro laboratorio delle magie. Ma adesso dai, iniziamo. Per caso ce l'hai una bella filastrocca per iniziare sempre con un sorriso?
1: Oh, ma certo, a proposito di sorriso, ne ho proprio una che parla di questo, valore di un sorriso. Sentite un po', donare un sorriso rende felice il cuore, arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma il suo ricordo rimane a lungo. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, né così povero da non poterlo donare. Il sorriso crea gioia in famiglia, dà sostegno nel lavoro ed è segno tangibile di amicizia. Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, rinnova il coraggio nelle prove e nella tristezza è medicina. E se incontri chi non te lo offre, sii generoso e porgigli il tuo. Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che non sa donarlo.
0: Che bella, saggio alieno, grazie. Una bella filastrocca che è una riflessione, ci fa scoprire proprio il valore di un sorriso, saper donare un sorriso. Una filastrocca, un pensiero di padre Faber, interpretata dal nostro saggio alieno, che oggi faceva meditazione qui sotto uno dei nostri fantastici alberi del magico mondo Wow Wow Wee Wow. Beh, tra poco ne parleremo nel nostro laboratorio delle magie. Adesso iniziamo con una bella canzone che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare tutti insieme.

0: Ed eccoci qui, amici, dopo la bella canzone di apertura che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare tutti insieme. Siamo pronti per entrare nel nostro laboratorio delle magie. Oggi, l'abbiamo detto anche prima, parliamo dei benefici della meditazione, perché appunto il saggio alieno oggi ha deciso di sperimentare proprio la meditazione su di sé, giusto?
1: Ma certo, hai detto benissimo, fa molto bene, mi ha detto la fattina Giulietta, ma poi mi sono anche informato,
0: Ah, ecco, beh, anch'io so qualcosa. È molto importante la meditazione, assolutamente. Abbiamo parlato anche qualche puntata fa dei sogni, il significato dei sogni, l'importanza di sognare bene. Beh, insomma, la meditazione aiuta anche a dormire meglio, possiamo dirlo, vero saggio alieno?
1: Certo, certo che aiuta anche a dormire meglio, ma non solo. La meditazione riduce il dolore e rinforza anche il nostro sistema immunitario, certo, e poi riduce anche l'ansia, la rabbia, la confusione, quindi ci aiuta a essere più concentrati.
0: Bravo saggio alieno, e allora ti può aiutare. No, comunque devo dirti, saggio alieno e amici, anch'io faccio meditazione e devo dire che serve parecchio.
1: E allora vedi, caro mago, mi dai ragione, comunque ha tanti benefici, fare meditazione genera in noi anche un senso di calma, pace ed equilibrio, ci fa stare bene, serini, e poi aiuta anche a controllare i nostri pensieri, perché spesso abbiamo tanti pensieri che vanno avanti e indietro, quasi la nostra mente certe volte sembra quasi come una città affollata con pensieri che corrono di qua e di là, gente che attraversa sulle strisce, mi raccomando, è veramente una gran confusione.
0: Oh sì, saggio alieno, ma devo darti ragione, perché quando per esempio faccio le magie con la mente troppo affollata, così faccio dei gran pasticci, sono un po' pasticcioso. Quando invece li faccio con il cuoricino sereno, come quando si è finito di fare meditazione, calmo, sereno, beh, allora le magie escono tutte perfettamente.
1: Serve proprio fare meditazione, io voglio proprio provarla su di me, sulla mia pelle. Comunque aumenta anche l'energia che abbiamo poi durante il giorno, riduce lo stress, l'abbiamo detto, ma poi aumenta anche la nostra capacità di prendere decisioni e anche la nostra capacità di apprendere le cose. Migliora poi la nostra memoria, quindi ci ricorderemo sicuramente più cose, e riduce anche i comportamenti impulsivi come la rabbia, tutte queste cose brutte.
0: Oh, grazie saggio alieno, grazie per queste belle perle di saggezza, questi consigli, i benefici del fare meditazione. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Oh sì, mago, certo, ma in tanti lo dicono, la meditazione si dovrebbe praticare anche nelle scuole, e come c'è scienze motorie, educazione fisica, si dovrebbe praticare anche l'educazione alla meditazione.
0: Hai fatto anche rima, grazie saggio alieno, e ora ci ascoltiamo una bella canzone tutti insieme.

Cari amici, adesso è il momento di entrare nella nostra stanza delle storie e delle fiabe. Come sempre ci ascoltiamo insieme una bella storia che comunque faccia così viaggiare, lavorare, giocare la nostra immaginazione, che è così importante. Poi sapete, noi maghi, ma anche noi amanti della magia, esercitiamo tanto l'immaginazione, è veramente preziosa. E questo libro, Favole al telefono di Gianni Rodari, fa giocare tantissimo l'immaginazione. Oggi voglio leggervi Il mago delle comete. Sentite un po'. Una volta un mago inventò una macchina per fare le comete. Somigliava un tantino alla macchina per tagliare il brodo, ma non era la stessa e serviva per fabbricare comete a volontà, grandi o piccole, con la coda semplice o doppia, con la luce gialla o rossa, eccetera, eccetera, eccetera. Il mago girava per paesi e città, non mancava mai a un mercato, si presentava anche alla Fiera di Milano, alla Fiera dei Cavalli, a Verona e dappertutto mostrava la sua macchina e spiegava com'era facile farla funzionare. Voilà! Le comete uscivano piccole con un filo per tenerle, poi man mano che salivano in alto diventavano della grandezza voluta, quasi come i palloncini, no, che tenete nelle fiere, che volano. E anche le più grandi non erano più difficili da governare di un aquilone. La gente si affollava intorno al mago, come si affolla sempre intorno a quelli che mostrano una macchina al mercato per fare gli spaghetti più fini o per pelare le patate, ma non comprava mai neanche una cometina piccola piccola così. Se era un palloncino magari, diceva una buona donna, ma se gli compro una cometa il mio bambino chissà che guai combina per casa. E il mago rispondeva: ma fatevi coraggio, i vostri bambini andranno sulle stelle, cominciate ad abituarli da piccoli. No, grazie, rispondeva qualcuno, sulle stelle ci andrà qualcun altro, mio figlio no di sicuro. Comete vere, chi ne vuole, ehi, ma non le comprava e non le voleva mai nessuno. Le comete create da questo mago.

0: Amici, eccoci, siamo tornati di nuovo insieme dopo la nostra bella musica nel magico mondo wow wow wow, wow, ma è arrivato il momento di salutarci e ormai siamo arrivati al termine di questa bella puntata insieme. Abbiamo parlato della meditazione, quanto è importante la meditazione. Provarci non costa niente ed è anche un modo per esplorare noi stessi, per scoprirci, per conoscerci meglio. Oh, andiamo invece dal nostro Albero Burlone. Beh, lui lo conosciamo già tanto bene. Ciao Albero!
1: Oh amici, ciao, ciao a tutti, che bella puntata oggi!
0: Ti è piaciuta, caro Albero? Hai sentito, hai tirato i tuoi rami per ascoltare bene?
1: Ma certo, ho ascoltato e sapete, ma penso che ormai lo immaginiate, anche noi alberi pratichiamo la meditazione. Possiamo dire che siamo quasi sempre in stato meditativo, se non sempre.
0: Wow Albero, siete in pace con voi stessi, siete in uno stato di serenità, di tranquillità, che bello, in pace con il mondo, no? Si dice così. Bene Albero, è una bella cosa questa ed è importante, quindi l'abbiamo detto, è importante fare meditazione. E non è banale, ecco. Guarda, ti do una bella caramella, di quelle che piacciono a lui piacciono le caramelle così, al gusto acciughe, a lui piacciono così, tieni Albero.
1: Ah, grazie, che buona signor mago, sentite un po' questa barzelletta. Due mamme sono al parco e stanno parlando dei loro figli. Oh, mio figlio cammina già da 3 mesi. E l'altra mamma risponde: oh, chissà dove sarà finito ormai.
0: Ma no, Albero, nel senso, cammina da quando aveva 3 mesi. Ma dai Albero, ma che barzellette, scusatelo. Siamo giunti al termine, amici, anche di questa bella puntata che abbiamo vissuto insieme. E vi ricordo, se volete, mandateci i vostri saluti, i vostri disegni, come ci immaginate, ci fanno sempre piacere. Scriveteci con l'aiuto dei vostri genitori, zii, nonni, parenti a ciao ciao mago@gmail.com e potete, sempre con l'aiuto dei grandi, riascoltare tutte le avventure che accadono qui in questo magico mondo. È semplice, basta andare sul mio sito internet magoalesgar.com. c'è la pagina wow wow wow con tutto l'archivio delle puntate passate da ascoltare insieme, anche con le interviste agli ospiti speciali che sono passati a trovarci, Raul Cremona, il Mago Forest, eccetera eccetera eccetera. Bene amici, ci risentiamo sempre qui, un grande abbraccio da tutti noi e alla prossima puntata. Ciao,
2: wow!

Stanotte fissavo il cielo con le sue stelle, insonne ho finito per contare tutte quelle. Pensavo quanto fa schifo dirsi addio per sempre e neanche salutarsi come se non fosse niente. Due strani che in fondo tanto non lo sono, ma che credono di esserlo solo per loro. Io per la mia, tu per la tua, così doveva andare. O così si dice quando qualcosa va male. Tu che hai scelto su due piedi di non tornare, e io che alla fine ti ho lasciato fare. Lo sai bene, non sei per tutte e dunque, i tuoi dettagli non sono per chiunque.

Ed è strano come può farti sentire da sola. Nostalgia di casa, solamente una persona. Un carattere fatto di tanti silenzi che fuori non ascolti, ma che dentro senti. E sento dire dagli altri, è stato meglio così. Sì, ma scusa la domanda, meglio per chi? Perché se un amore vero, ormai sei chiuso, alla fine non è mai meglio per nessuno. Quando una storia finisce e non ce n'è più, finiamo un po' entrambi, sia io che pure tu.

ora in onda. Bande rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio. Per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti a Bande Rumorose. Quella che state per ascoltare è l'edizione numero 66, la quarta della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Come al solito vi ricordiamo che desideriamo rendervi sempre più partecipi della vita di Bande Rumorose. Le vostre opinioni, i vostri commenti e soprattutto le vostre segnalazioni d'ascolto potranno infatti diventare parte integrante delle nostre trasmissioni. Avete ascoltato qualcosa di interessante? Avete una segnalazione, una notizia, un rapporto d'ascolto da condividere? Oppure, più semplicemente, volete scriverci? Potete farlo al nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Aspettiamo i vostri messaggi. Ricordiamo inoltre che è possibile richiedere gratuitamente le nostre pubblicazioni. Sul mensile DX Fanzine trovate notizie, articoli e approfondimenti dedicati al mondo del radio ascolto in onde medie e corte, e a metà mese arriva The Express, il nostro supplemento dedicato agli ascolti dell'ultima ora. Ma Bande Rumorose non è soltanto radio, potete seguirci anche attraverso le nostre piattaforme editoriali e social. Vi aspettiamo sul gruppo Facebook di X Fanzine, uno spazio dedicato agli appassionati di radioascolto, dove condividere ascolti, informazioni, esperienze e curiosità. E se avete perso una puntata di Bande Rumorose, se volete riascoltare un'intervista oppure recuperare uno dei nostri servizi, potete farlo sul nostro canale YouTube Bande Rumorose Channel. Iscrivendovi al canale potete accedere all'archivio delle edizioni del programma e riascoltare le puntate che preferite quando volete. E per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività c'è anche la nostra nuova pagina Instagram bande.rumorose. Ma adesso basta con le presentazioni, è tempo di cominciare. Prima di leggervi il sommario, vi ricordiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di Bande Rumorose, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora legale italiana meno 2. Questa edizione si apre con un servizio di Angelo Dalla Muta dedicato all'autoradio che compie un secolo di vita e racconta come si è passati dal primo apparecchio nel bagagliaio all'infotainment di oggi. Successivamente vi presenteremo l'angolo dedicato alla posta degli ascoltatori. Infine la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che in onde corte.

0: Ve la ricordate l'autoradio dei ruggenti anni Ottanta? Si parcheggiava, si spegneva il motore e prima di chiudere la portiera bisognava ricordarsi di prenderla in mano, sotto il braccio, a volte dentro una custodia. Poi sono arrivati i frontalini estraibili e infine lo schermo fisso al centro della plancia. Un viaggio lungo quasi 100 anni, dal primo apparecchio nel bagagliaio all'infotainment di oggi. Ripercorriamolo insieme nel servizio che segue a firma di Angelo Dalla Muta.
1: Negli anni Ottanta le persone passeggiavano con l'autoradio nella mano. Si parcheggiava, si spegneva il motore e prima di chiudere la portiera bisognava ricordarsi della radio, dell'autoradio. Ma l'hai presa? Certo, l'autoradio si teneva in mano, sotto il braccio e qualche volta dentro una custodia. Poi sono arrivati i frontalini estraibili più piccoli e decisamente più comodi. Per anni abbiamo camminato con quei rettangoli di plastica e di metallo in tasca o nella borsa e quando tornavamo a casa li appoggiavamo sulla mensola accanto alle chiavi. Un giorno abbiamo smesso di portare in giro anche quelli. La radio è rimasta in macchina, attaccata alla plancia. Per arrivare a quel momento ci sono voluti quasi 100 anni. È una bella storia da raccontare. Proviamo ad ascoltarla insieme. C'era una volta, all'inizio della radiofonia, un gruppo di uomini che ha provato ad adattare le radio domestiche alle automobili, con risultati decisamente scarsi. Nel 1930 qualcuno ce la fa, la Galvin Manufacturing Corporation lancia sul mercato la Motorola 5T71. Il nome unisce l'idea del motore a quella del suono per evocare l'idea che si può davvero ascoltare la radio mentre si guida. Passano altri 2 anni e nel 1932 Blackpoint presenta la AS5. È talmente grande che gli ingegneri sono costretti a posizionarla nel bagagliaio ed a inserire un controllo vicino allo sterzo che permette al conducente di cambiare stazione. Come vedete, in quel tempo non era così semplice ascoltare la radio in automobile. Un manuale del 1952 mostra bene quanto fosse complessa la faccenda. Gli apparecchi dovevano essere compatti, alimentati dalla batteria dell'auto e protetti anche dai disturbi prodotti purtroppo dall'impianto elettrico della vettura stessa. Ricevitori e alimentatore potevano stare anche in parti separate, ma l'antenna doveva essere montata sul parabrezza. Le illustrazioni del tempo mostrano impianti che assomigliano a piccoli laboratori di frequenza inseriti all'interno dei veicoli. In pochi lo sanno, ma il motore aveva una pessima abitudine, disturbava l'ascolto. Le scintille dell'accensione e alcuni contatti elettrici di sfregamento potevano produrre rumori abbastanza forti da interferire con la radio. E così si dovevano montare i filtri, schermature, condensatori e resistenze che potessero ridurre le interferenze. Il sabato pomeriggio si potevano vedere gli uomini a due nei cortili che armeggiavano con l'impianto radio. Uno girava lentamente il comando della sintonia. Adesso si sente? No, c'è ancora un fruscio, riprova. A pensarci oggi sembra quasi incredibile che occorresse tanta fatica per ottenere un suono pulito. Il grande cambiamento è avvenuto con il transistor, era decisamente più affidabile delle valvole e così le radio sono diventate facili da sistemare sul cruscotto. Nel 1963 Philips ha brevettato la musicassetta e da quel momento l'autoradio ha una funzione tutta nuova. Chi guida è libero di scegliere cosa ascoltare. Sembra poca cosa, ma per l'epoca è stata una vera e propria rivoluzione. Prima potevi scegliere solo la stazione, adesso anche quale musica ascoltare. Se aprivi il vano portaoggetti di una macchina degli anni 70-80, potevi facilmente trovare una fila di cassette, quasi tutte registrate a mano, alcune con il titolo scritto bene, ordinato, altre con una grafia frettolosa, altre ancora con un'etichetta cancellata e riscritta una, due, più volte. Oggi quello spazio è tornato ad essere un semplice contenitore per gli oggetti. La tecnologia ha fatto passi da gigante. Sono arrivati i sistemi Dolby, i compact disc, i caricatori multipli e poi gli MP3. L'autoradio ha continuato a cambiare, ma è rimasta sempre nello stesso posto, al centro della plancia. Poi sono arrivati i frontalini. Per anni li abbiamo usati come uno status symbol. Si staccavano con un click e si portavano via. Se ci pensate, è davvero ingegnoso, quel semplice click rendeva totalmente inutilizzabile il sistema che rimaneva nell'auto, almeno nelle intenzioni di chi l'aveva progettato. Si sa, i ladri, i truffatori si evolvono di pari passo col progresso, e qualcuno ha trovato anche il modo di utilizzare anche ciò che all'apparenza era inservibile. Oggi al centro dell'auto non c'è più l'autoradio come l'ha conosciuta la generazione degli 80, c'è uno schermo che si sintonizza sulle frequenze radio, riproduce musica e contiene informazioni e numerose altre funzioni. Si chiama infotainment. Può collegarsi a internet, usare il GPS, riprodurre contenuti da USB, schede SD o Bluetooth e utilizzare applicazioni direttamente dallo schermo dell'auto. In questi ultimi due decenni la vecchia radio ha imparato a fare molte cose, e forse proprio per questo molti hanno dimenticato da dove è partita: da un sistema ingombrante messo nel bagagliaio, da un'antenna sul parabrezza e da una manopola girata piano per trovare la giusta sintonia. Adesso dobbiamo solo ricordarci di chiudere la macchina quando ci ricordiamo. È finito il tempo in cui portavamo a spasso l'autoradio nella mano destra.

Passiamo ora alla posta degli ascoltatori. È sempre un piacere leggere i vostri rapporti di ricezione perché ci permettono di capire fin dove arriva il nostro segnale e soprattutto ci fanno sentire più vicini a chi ci segue da casa. Quindi grazie davvero per tutto il tempo che dedicate all'ascolto e per averci scritto. Cominciamo con Silvestro Tanini che ci ha inviato un rapporto di ricezione in tempo reale. Scrive Silvestro, oggi 2 ottobre 2026 alle 18.10 UTC ho ascoltato la vostra emissione sui 6160 kHz, ottima comprensibilità e buona qualità audio, leggero fading propagativo e rumore locale SIMPO 55444. Il suo ricevitore è un ICOM ICR 8600 abbinato ad una long wire di 24 metri, mentre la sua postazione di ascolto si trova nel centro storico. E qui Silvestro, permettici una piccola curiosità, centro storico di quale città? Eh sì, questa volta ci hai lasciato con un dubbio, nel rapporto manca proprio il nome della località, quindi aspettiamo una tua prossima segnalazione per completare il quadro. Silvestro conclude il suo messaggio con parole che ci fanno molto piacere, grazie per le vostre segnalazioni di ascolto e notizie inerenti al mondo della radio. Le vostre trasmissioni sono sempre uno stimolo per nuovi ascolti da effettuare e noi non possiamo che dirti molto bene Silvestro, siamo davvero contenti di sapere che i nostri programmi riescono a suggerirti nuovi ascolti e a stimolare la tua curiosità radiofonica, è proprio questo uno degli obiettivi della nostra trasmissione, la tua QSL è in arrivo ma nel frattempo facci sapere da quale città, supponiamo del nord, ci ascolti. Ci trasferiamo adesso in Emilia-Romagna, precisamente a Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, da dove ci ascolta Elia Celegato utilizzando un ricevitore X-Data 808. Elia ci ha inviato un rapporto relativo alla frequenza di 711 kHz, dove riceve bande rumorose attraverso gli impianti di MRC Radio alle 11 ora italiana della domenica. Il suo giudizio è molto positivo, segnale buono, c'è solo un po' di rumore ma comunque tutto comprensibile. E poi arrivano parole che ci fanno davvero piacere, grazie per il vostro bellissimo e unico programma, lo ascolto sempre via radio tutte le volte che posso, i miei complimenti e continuate così. Grazie mille Elia, fa davvero piacere sapere che ci segui con tanta costanza e che trovi nel nostro programma qualcosa di interessante da ascoltare. I tuoi complimenti sono per noi un prezioso incoraggiamento a continuare sulla strada intrapresa e a cercare, puntata dopo puntata, di offrirvi sempre qualcosa di nuovo. Un grande saluto quindi a te e a tutti gli ascoltatori della Romagna. E concludiamo con un rapporto che arriva dalla Germania, un caro saluto a Thomas Faulkner di Nackenheim, che ha captato bande rumorose in onde corte su 6160 kHz il 1 ottobre 2026 dalle 16 alle 16.30 con un SIMPO di 35222. Thomas scrive: caro Antonello, un caro saluto ancora dalla Germania. Ieri ho avuto il piacere di ascoltare per la prima volta il tuo programma radiofonico Bande rumorose in onde corte sui 6160 kHz. È stata un'ottima idea aggiungere il vostro programma al palinsesto di Shortwave Gold. Solitamente il segnale arriva in modo abbastanza buono nella mia zona della Germania, almeno finché non si verifica una prolungata zona morta nel luogo in cui vivo. Thomas ci invita poi a dare un'occhiata al suo rapporto d'ascolto e ci fa sapere che sarebbe molto felice di ricevere la nostra cartolina QSL e naturalmente, caro Thomas, saremo ben felici di accontentarti. Ci scrive inoltre: ti auguro tutto il meglio per le tue attività nel campo della radiodiffusione, cercherò di ascoltare nuovamente il tuo programma nel prossimo futuro. Grazie davvero per queste belle parole e soprattutto grazie per averci cercato sulle onde corte. Per noi è sempre una grande soddisfazione sapere che Bande rumorose viene ascoltato anche oltre i confini dell'Italia. Ogni nuovo rapporto che arriva dall'estero è un piccolo traguardo e ci dà una bella spinta a proseguire. Per ricevere il nostro programma trasmesso attraverso gli impianti nel nord della Germania di Shortwave Gold, Thomas ha utilizzato un ricevitore che è molto
molti appassionati di radio degli anni 80 ricorderanno sicuramente il bellissimo Sony ICF-2001D con la sua antenna telescopica incorporata. Un apparato che ha fatto la storia dell'ascolto in onde corte e che ancora oggi può regalare grandi soddisfazioni. Grazie mille caro Thomas, la tua QSL elettronica non tarderà ad arrivare. Un caro saluto a tutti gli appassionati che ci seguono dall'Italia e dall'estero.

0: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 66, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna Longwire di 30 metri. Ed iniziamo con Radio Barcellona, dall'omonima città, su 666 kHz il 7 ottobre alle 22:41 in catalano, quando andava in onda della pubblicità locale. Qualità della ricezione buona. Antena 1 con studi a Lisbona, che sulla frequenza che stiamo per indicarvi vanta 4 trasmettitori all'interno del Portogallo, su 720 kHz il 2 ottobre alle 21:45 in portoghese. Qualità della ricezione buona.
1: Antena 1, entroncamento Alcanena e Coruche, 98.3.
0: Antena 1. COPE Barcelona, da Barcelona in Spagna, su 783 kHz il 5 ottobre alle 17:50 in lingua catalana, quando andava in onda il notiziario regionale della Catalogna. Qualità della ricezione buona. BBC Asian Network, da Leicester nel Regno Unito, su 837 kHz il 2 ottobre alle 22 in inglese, quando mandava in onda della musica hindi. Qualità della ricezione sufficiente. COPE Sevilla, da Siviglia in Spagna, su 837 kHz il 2 ottobre alle 22:06 in lingua spagnola, quando mandava in onda della pubblicità locale. Qualità della ricezione buona. MCB Radio, da Alphen aan den Rijn in Olanda, su 846 kHz il 5 ottobre alle 22:40 in olandese. Qualità della ricezione buona. Radio Riyadh, con studi a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, attraverso il centro trasmittente di Hail, su 945 kHz il 4 ottobre alle 21:50 in arabo. Qualità della ricezione sufficiente. Sunrise Radio, attraverso il suo centro trasmittente situato a Londra, più esattamente a Lee Bridge Road, su 963 kHz il 5 ottobre alle 21:50 in inglese, quando mandava in onda della musica indie. Qualità della ricezione buona. Programma ascoltato anche in parallelo sulla frequenza di 972 kHz.
2: On AM in London and nationwide on DAB, this is Sunrise News.
3: From the Sky News Center at 8.
0: Radio Cadiz, da Cadiz in Spagna, su 990 kHz il 5 ottobre alle 22:12 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale. Qualità della ricezione sufficiente. COPE Madrid, da Madrid in Spagna, su 999 kHz il 4 ottobre alle 22:06 in lingua spagnola, anche in questo caso quando andava in onda della pubblicità locale. Qualità della ricezione ottima.
4: COPE Madrid.
0: Radio Kerman, da Kerman in Iran, su 1062 kHz il 5 ottobre alle 21:55 in lingua farsi. Qualità della ricezione sufficiente. Whisky Bravo Bravo Romeo, Bloomberg Radio, da New York, Stati Uniti d'America, su 1130 kHz il 4 ottobre alle 04:45 in inglese. Qualità della ricezione sufficiente.
5: Broadcasting 24 hours a day at Bloomberg.com
6: and the Bloomberg Business App.
5: This is Bloomberg Radio.
0: Radio Kuwait, dal centro trasmittente di Al Qabd in Kuwait, su 1134 kHz il 6 ottobre alle 22:25 in arabo. Qualità della ricezione sufficiente. Ancora Radio Kuwait, attraverso il centro trasmittente di Al Qabd in Kuwait, questa volta sulla frequenza di 1269 kHz il 5 ottobre alle 21:45 in arabo. Qualità della ricezione sufficiente. Whisky Eco Golf Alpha, Candelita Siete, da Vega Baja, Porto Rico, su 1350 kHz il 3 ottobre alle 2:40 in lingua spagnola. Qualità della ricezione sufficiente.
7: Candelita Siete para los niños, Candelita Siete para la juventud, Candelita Siete para la familia. No te despegues de la sintonía de Candelita Siete Mundial.
0: Mansk Radio da Douglas Fox Dale, isola di Man, Regno Unito, su 1368 kHz il 5 ottobre alle 21.50 in inglese, qualità della ricezione buona. China National Radio 1 dal centro trasmittente di Zhengzhou nella Repubblica Popolare Cinese su 1377 kHz il 2 ottobre alle 21.35 in cinese, qualità della ricezione sufficiente, programma ascoltato in parallelo anche sulla frequenza di 1593 kHz. Radio Zahedan da Chabahar in Iran su 1377 kHz il 30 settembre alle 21.55 in lingua Farsi, la lingua parlata in Iran, qualità della ricezione sufficiente. Radio Sea Breeze da Gru Aquarium in Olanda su 1395 kHz il 7 ottobre alle 22.25 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. Laika Radio da Londra, e più esattamente da Brookmans Park, su 1458 kHz, ascoltata l'1 ottobre alle 17 in inglese, quando mandava in onda della musica indie, qualità della ricezione buona. Radio Zamora da Zamora in Spagna su 1485 kHz l'1 ottobre alle 22.09 in lingua spagnola, quando andava in onda un notiziario locale, qualità della ricezione sufficiente. Radio Alcoy da Alcoy in Spagna su 1485 kHz il 7 ottobre alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
8: Radio Alcoy Onda Media.
0: Radio Elche da Elche in Spagna su 1539 kHz il 6 ottobre alle 22.14 in lingua spagnola, anche in questo caso quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Whiskey Foxtrot Mike Echo da New York, Stati Uniti d'America su 1560 kHz il 6 ottobre alle 04.10 quando l'emittente mandava in onda un programma musicale, qualità della ricezione sufficiente. Radio Atlantic, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi su 1611 kHz il 5 ottobre alle 20.30 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Rebelde con studi a La Habana e attraverso il centro trasmittente di Holguín, siamo dunque a Cuba su 1620 kHz il 5 ottobre alle 03.40 in lingua spagnola, programma in parallelo alla frequenza di 5025 kHz in onde corte, qualità della ricezione sufficiente. Whiskey Golf India Tango da Canovanas negli Stati Uniti d'America su 1660 kHz l'8 ottobre alle 05.10 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. E passiamo alle onde corte. Music Wave Radio, emittente pirata che probabilmente trasmette dalla Bielorussia su 3940 kHz il 5 ottobre alle 17.10 in lingua russa, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tarma da Tarma in Perù su 4775 kHz il 5 ottobre alle 22.50 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente. Estación 4940, che probabilmente trasmette dal Venezuela, su 4940 kHz il 6 ottobre alle 01.56 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 5800 kHz il 4 ottobre alle 16.35 in inglese, qualità della ricezione buona. Voice of the Netherlands su 5811 kHz il 3 ottobre alle 16.55, emittente pirata che trasmette dall'Olanda in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio 210, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi su 5840 kHz il 3 ottobre alle 16.50 in inglese, qualità della ricezione ottima. Shiokaze attraverso il centro trasmittente di Yamata in Giappone su 5935 kHz il 7 7 ottobre alle 16.30 in lingua inglese, in parallelo anche alla frequenza di 7215 kHz, qualità della ricezione buona. Radio Casanova da Winterswijk in Olanda su 6020 kHz il 3 ottobre alle 08.20 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Nacional da Amazonia da Brasilia in Brasile Sud America su 6180 kHz il 5 ottobre alle 21.35 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona. Radio Educación da Città del Messico in Messico Centro America su 6185 kHz il 5 ottobre alle 03.25 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio Balconia, si tratta di un'emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6290 kHz il 3 ottobre alle 17 in inglese, qualità della ricezione buona. Rammstein Radio, che probabilmente trasmette dalla Germania, si tratta di un'emittente pirata, su 6290 kHz il 4 ottobre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Ronalisa, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 6290 kHz il 7 ottobre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tidal Wave, altra emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6300 kHz il 6 ottobre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Zeppelin Radio, emittente pirata che trasmette dalla vicina Grecia, su 6940 kHz, ascoltata il 6 ottobre alle 21.15 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. Whisky India November Bravo da Red Lion

0: di posta elettronica bande rumorose chiocciola dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana.
1: Avete ascoltato Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Un saluto dalla redazione.
2: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omologo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Putin vorrebbe molto raggiungerlo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
1: Un missile sull'aeroporto della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Potremmo farlo.
2: In cinque in auto alcuni indossavano le mascherine, non si sono fermati all'alto e hanno speronato una gazzella dei carabinieri. È accaduto nella serata di ieri a Torre Annunziata a Napoli. Intorno alle 19 una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annunziata si è imbattuta in una Seat occupata da cinque uomini. Alcuni indossavano una mascherina chirurgica, cosa che ha insospettito i militari che hanno imposto l'alt. Il guidatore però ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella, ferito lievemente il capo equipaggio.
1: Si era barricato in casa a Scanso Rosciate alle porte di Bergamo dal pomeriggio di ieri. L'uomo, un sessantenne italiano, minacciava di togliersi la vita con una pistola puntata alla tempia. Dopo oltre 7 ore di trattativa con i carabinieri si è arreso. Poco prima di mezzanotte il cittadino bergamasco si è convinto a deporre l'arma, che deteneva regolarmente da anni, e ad affidarsi all'aiuto dei militari. È stato poi trasferito con un'ambulanza in ospedale. Nessuno è rimasto ferito.
2: L'ora solare si avvicina, manca infatti sempre meno al cambio dell'ora che avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Le lancette verranno spostate di un'ora alle 2 e si cambierà di nuovo orario dopo i 7 mesi di ora legale. L'ora solare resterà in vigore, tecnicamente, fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027.
1: Lo sport con i motori. Nella MotoGP a Mandalika, Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni. Il pilota italiano conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Raul Fernandez, Martin e Ogura. Jorge torna leader del mondiale a più 2 su Marc Marquez sesto e autore di una gara in difesa. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.

0: Puntata numero 3 della stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ringrazio da subito perché settimana dopo settimana siete sempre di più e vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, che naturalmente è questa. Cominciamo subito.
1: Benvenuto Weekend.
0: Questo è il titolo del programma, ma ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Partiamo subito con un pezzo tutto italiano. Biagio Antonacci featuring Saif, Spiritualè.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

0: cambiare il mondo.
1: Biagio Antonacci featuring Saif, un duetto davvero molto interessante. Il pezzo si intitola Spirituale, scritto proprio con l'accento sulla E, proprio Spirituale. Talk about

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Amici, facciamo il piano di musica anche oggi, tranquilli. E lo facciamo adesso grazie al DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend.

0: questo weekend!
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

0: Questo è il ritmo che piace a noi. Beh, siamo nel periodo più bello della settimana, quindi il ritmo ci sta tutto. Era Anna con White Girl Wasted. Il ritmo che continua grazie a Seltzam, che è in collegamento telefonico dalla bella capitale d'Italia, la bella Roma. Ciao Lorenzo, grazie per essere di nuovo nel Benvenuto Weekend.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Ormai qui sei di casa e questo lo sai. Artisticamente ti chiami Seltzam e hai fatto un brano che, come si dice in gergo, come dicono a Londra, proprio spacca di brutto. E, con un ritmo davvero molto sostenuto, come piace a noi nel Weekend. Ci parli di questo brano che si intitola Scandalo al Sole?
1: È un brano che parla d'estate, un brano che parla di tutte le cose che lasciamo e che quando le lasciamo fanno un po' male, perché poi le rivediamo tra qualche anno. Poi capirai, detto da me che sono un meteoropatico che non sopporta l'inverno, è tutto dire, quindi cioè, per me è proprio la tematica della fine dell'estate, mi uccide ogni anno. Mi piacerebbe un mondo nel quale l'estate non finisce mai.
0: Nonostante il caldo?
1: A me piace il caldo, quindi c'è poco da fare. Io capisco che a tante persone possa non piacere, però per me il caldo batte 10 a 0 il freddo sempre, anche la neve, tutto.
0: Okay,
1: per me il caldo è il caldo, il mare è il mare.
0: Ok, ti piace stare al sole. E come avviene questo scandalo al sole, che ricordo è il titolo?
1: È semplicemente con la presa di coscienza che poi alla fine questi giorni estivi a un certo punto ritorneranno, nonostante la tristezza di doverli salutare, ritorneranno, e nella grande foto bisogna capire che l'estate è un po' la metafora per il divertimento e per la felicità. E quindi anche quando le cose non vanno così tanto bene, ritorneranno i momenti nei quali torneremo a sorridere.
0: E infatti questa è una cosa che ti contraddistingue, abbiamo già sperimentato questo tuo modo di comunicare nella stagione scorsa di Benvenuto Weekend, e confermi adesso tutta la tua bravura con un brano che sa d'estate.
1: Grazie.
0: Nonostante l'estate 2026 ormai sia già, come dire, alle spalle, un pezzo che parla d'estate, che noi adesso ascoltiamo, e tra pochissimo ricorderemo tutti quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale. Ok Lorenzo?
1: Va benissimo.
0: Amici, rimanete con noi, c'è Seltzam con Scandalo al Sole.
2: È

0: Amici, io ve l'ho detto, c'è tanto ritmo, c'è tanto d'estate musicalmente parlando in questo pezzo di Seltzam, che è sempre in collegamento da Roma con noi qui nel Benvenuto Weekend. Lorenzo, allora, ricordiamo, abbiamo ascoltato Scandalo al Sole, ricordiamo ora invece quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale.
1: Ah, io lo dico sempre, basta cercare Seltzam su qualsiasi motore di ricerca e vi condurrà da me, sicuramente, perché sono l'unico che ha scelto un nome così complesso.
0: Ricordo quando raccontasti durante la stagione scorsa come avevi trovato il nome Seltzam, no? Un libro di scuola, e diciamo che c'è, ha un suo perché, e devo dire che comunque ti identifica facilmente. Amici, Lorenzo Giovanniello è tuttora in collegamento telefonico con noi dalla bella capitale d'Italia, la nostra amatissima Roma. Oh, Lorenzo, io ti tengo d'occhio per una prossima produzione. Benvenuto Weekend, è qui per te, ok?
2: Va benissimo.
0: Grazie Lori, ti mando...
2: Grazie a te e a tutti quanti.
0: Ma sono io che porto a te l'abbraccio di tutti i nostri ascoltatori che hanno apprezzato tantissimo il tuo brano durante la stagione scorsa e apprezzeranno sicuramente quello che abbiamo appena trasmesso, perché verrà comunque riproposto a rotazione all'interno della programmazione di Benvenuto Weekend.
2: Grazie.
0: Grazie Lori, un abbraccio.
2: Un bacio, ciao.
3: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
0: Cari amici all'ascolto, vi voglio ricordare che il pezzo appena ascoltato di Seltzam, intitolato Ricordo Scandalo al Sole, fa parte della colonna sonora della serie FOMO, Fear of Missing Out, che trovate su RaiPlay. Ma parliamo di Disco Story, parliamo ora di un artista italiano che ha appena compiuto 60 anni. Sto parlando di Lorenzo Giovanotti e per festeggiare con lui questo traguardo così importante ho scelto il Disco Story che arriva dal 1995. Signore e signori, vi faccio ballare con L'ombelico del mondo. Auguri Giova.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

0: Un altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, appena ascoltato, o meglio è ancora in sottofondo, con My Love. Sapete che si fa adesso? Una cosa molto semplice. Vi invito, così, virtualmente, al cinema. Rimanete con noi.
1: Benvenuto Weekend presenta...
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.
13: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Lui è stato nostro ospite durante la stagione scorsa. Stiamo parlando così di Cioffi, appena ascoltato con Carmela. Tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Anche questo momento è davvero tanto atteso. In collegamento da Milano c'è il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata.
3: Benvenuto weekend! Tutta la musica per

0: Benvenuto Weekend.
1: E come di consueto il DJ ci accompagna verso i saluti finali, che sono questi poi alla fine. Questa era la puntata numero 3 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, seguitela mi raccomando, così come vi invito a seguire tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, cioè questa. Per quanto mi riguarda, ci ritroveremo, se vorrete, tra 7 giorni per la puntata numero 4. Vi aspetto numerosi, come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Papa all'Angelus in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ha incoraggiato sforzi per prevenire gli incidenti, poi l'appello affinché sia sicuro trasportare cereali nel Mar Nero. Infine l'annuncio di un'imminente operazione a causa di un nodulo circoscritto al polmone.
3: È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: E Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
2: Dall'estero, un missile sull'aeroporto della capitale saudita Riyadh ha provocato almeno 12 morti ed oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia ed altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Tra le vittime anche un cittadino americano. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
1: Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Duro attacco di Trump dopo le critiche per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, ha detto. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche, ha replicato Zelensky.
2: La cronaca ha seguito l'ex compagna finché la donna in stato di agitazione è stata costretta a chiudersi nel bagno di una pizzeria, da cui è partita la chiamata alla polizia che una volta sul posto l'ha arrestato. In manette, in flagranza di reato, è finito un cittadino albanese. Gli agenti sono intervenuti in un locale di Mestre, Venezia, al cui interno una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, cittadino straniero, che da tempo la perseguitava. Per questo si era chiusa nel bagno del locale.
1: La MotoGP, quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto e i primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez. Quarto posto per Ayogura, autore di un gran finale. Marquez ha chiuso al sesto posto, superato anche da Acosta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni, che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
1: I dati INAIL relativi ai primi 8 mesi del 2026 restituiscono un'Italia segnata da circa 404.809 denunce totali di infortuni occorsi in occasione lavorativa, un aumento del 5,4% rispetto all'anno passato. Lo fa notare l'Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Con l'aumento del 2,9% delle denunce di infortunio con esito mortale, afferma l'associazione, si smentisce anche quella minima variazione negativa dei primi 7 mesi dell'anno.
2: Incinta al 7° mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata alla San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, il ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta e disposto le autopsie.
1: Prosegue l'attività di indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Jacopini e altre 5 persone avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato agli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio.
2: Dall'estero, il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha ribadito l'avvertimento a tutte le compagnie di navigazione, le compagnie aeree, i dipendenti, i lavoratori e i viaggiatori, sconsigliando l'utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi perché sono esposti a potenziali attacchi e diventano teatro di operazioni da parte delle nostre forze. L'attacco di ieri contro l'aeroporto internazionale di Riyadh ha causato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 309, alcune delle quali in modo grave. La chiusura dell'aeroporto è stata prorogata fino alle 23 di oggi.
1: Il calcio, il Como e la Roma non si fanno male nel big match della 6ª giornata di Serie A, pareggiando 0-0 e consentono all'Inter di effettuare il primo allungo di questo campionato. La Roma resiste in 10 per quasi tutto il secondo tempo a Como per l'espulsione di Malen.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Apriamo il nostro aggiornamento con la notizia di tratto chiuso sulla A14 Adriatica per un veicolo in fiamme tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. Ci spostiamo sulla A9 Milano-Chiasso per segnalare code alla barriera di Como Grandate per traffico intenso nelle due direzioni. Sul tratto della 1 Roma-Napoli, code tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione della capitale per materiali dispersi. Sempre in zona, attenzione anche alla presenza di nebbia banchi. Traffico nel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della penisola. Gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop, scattato alle 9, si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. Il maltempo continua ad interessare diverse aree del centro-sud, con piogge e temporali sparsi accompagnati localmente da vento forte. Allerta meteo arancione su diverse aree della Puglia e gialla in Campania e su diversi settori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Diverse anche nella giornata di ieri le segnalazioni di strade allagate di frane. In Campania, sulla via Domiziana, proprio a seguito degli allagamenti dei giorni scorsi, resta chiuso il tratto tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura del Lazio.
2: Ho accelerato per 100 perché mi sta ben allenato. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi che aumentava. E quando ho visto che aumentava ho preso 5 minuti.
3: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Ti bruci questa notte.

0: Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Dalla redazione di MRC, notizie sulla viabilità.
4: Bentrovati, non molto il traffico registrato al momento lungo le strade della regione. Qualche rallentamento sulla A15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, dove sono in corso i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Sulla A14 Adriatica, chiuso fino al prossimo 27 novembre, lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale per entrare in autostrada verso Bologna. In alternativa si può entrare da Bologna-Casalecchio. Proseguono i lavori sulla E45 Orte-Ravenna tra Montegelli e Montecastello. Sino al mese di dicembre si transita su uno scambio di carreggiata frequente la formazione di rallentamenti e code. E sono in programma lavori notturni sulla diramazione per Ravenna, che a partire dalle 22 di questa sera resterà chiusa tra Fornace e Zarattini e il bivio per la statale 16 Adriatica in direzione di Ravenna. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: fretta ciò che devi fare.
1: Ti prego fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fammi in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
2: Da

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Voce Verde Italia.
1: Bentrovati. Apriamo il nostro aggiornamento con la notizia di tratto chiuso sulla A14 Adriatica per un veicolo in fiamme tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. Ci spostiamo sulla A9 Milano-Chiasso per segnalare code alla barriera di Como Grandate per traffico intenso nelle due direzioni. Sul tratto della 1 Roma-Napoli, code tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione della capitale per materiali dispersi. Sempre in zona, attenzione anche alla presenza di nebbia banchi. Traffico nel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della penisola. Gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop, scattato alle 9, si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. Il maltempo continua ad interessare diverse aree del centro-sud, con piogge e temporali sparsi accompagnati localmente da vento forte. Allerta meteo arancione su diverse aree della Puglia e gialla in Campania e su diversi settori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Diverse anche nella giornata di ieri le segnalazioni di strade allagate e di frane. In Campania, sulla via Domiziana, proprio a seguito degli allagamenti dei giorni scorsi, resta chiuso il tratto tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: No.
1: No!
0: No, ecco, lo sapevo.
1: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre,

0: vita.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
1: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una nuova puntata di Autori alla Radio, Books on Air. Abbiamo qui il nostro editore. Buonasera Claudio, benvenuto.
2: Ciao Bruno, buonasera a tutti.
1: Come stai? Ti sento un po' raffreddato.
2: Sì, c'è un po' di raffreddore.
1: Ma è di stagione, dai, va bene.
2: Voglia.
1: L'importante è la salute.
2: Esatto.
1: Va bene, allora, abbiamo un ospite eccezionale stasera,
2: sì.
1: Che conosciamo benissimo, però è sempre eccezionale.
2: È sempre
1: perché...
2: eccezionale, beh, è così. Abbiamo con noi Futo André. E con il suo libro, il secondo volume del suo progetto, che poi adesso ci racconterà che cos'è, è Il terzo segreto di Fatima, la reincarnazione di Gesù Cristo e la sapienza da lui promessa. È un libro che abbiamo pubblicato qualche mese fa, per cui è veramente nuovo.
1: È fresco fresco.
2: È fresco fresco.
1: Buonasera Andrea, benvenuto.
3: Buonasera, grazie.
1: Ben
3: grazie.
1: Ritrovato.
2: Ricordo ai nostri ascoltatori che nel podcast abbiamo già delle altre interviste, la numero 13, 56 e 67. Nel 2014 è stata pubblicata La chiave di volta, dalla Genesi alla fine dei tempi, che sarebbe poi il primo volume del progetto. Come sempre, Futo André è nato il 14 maggio e a Chimayala, Repubblica dell'Angola, immigrato in Italia nel 1989. Nel 1996 fu eletto presidente dell'Associazione degli Angolani residenti in Italia, della quale ne è tuttora presidente onorario. Durante le ricerche intraprese in Africa sulle vere ragioni della fine dei tempi, nel 2007 fu incaricato da David Vabeladio Pai, presidente del Centre d'Écriture Negro Africain. Non l'avrò detto giusto, sicuro.
1: L'hai detto comunque. Un po' in bolognese, ma dai.
3: In bolognese.
2: Un po' di qua, un po' di là. Quale rappresentante della sacra scrittura negro-africana in Italia. Dal 2007 organizza e partecipa a varie conferenze in Italia e in Germania, parlando dei tre quarti della sapienza dell'origine che introdurrà l'umanità fin dall'inizio del terzo millennio nella nuova era. È stato uno dei fondatori del giornale Esperanza, giusto?
3: Sì,
2: Speranza.
3: Giusto.
2: Bene. E a questo punto Andrea, io direi abbiamo già fatto tre chiacchierate con te, ma se ne potrebbero fare 3.000. Comunque adesso che è uscito il secondo volume, io ti chiedo di fare un po' riassunto di questo progetto, di questi due volumi, che cosa rappresentano, che cosa vuoi dire al pubblico che li leggerà.
3: Ok, grazie Bruno, grazie Claudio, grazie ai nostri ascoltatori. Io sono Futo André, come ha detto Claudio, sono nato in Angola il 14 maggio 1966 e fin dalla mia infanzia, fin dalla nostra infanzia in quanto umani, veniamo rapiti, se mi passate il termine, da quello male che ci accompagna, che si chiama morte. Quando sono stato testimone della morte dei miei nonni, avrò avuto 10-15 anni, il mio zio paterno, e soprattutto lui nei raduni che ci facevano intorno ai focolai, ci dicevano che la morte è un sogno per il giorno che verrà. Praticamente noi sogniamo e durante il sogno noi praticamente siamo morti. E quindi la morte è un sonno, è anche un sogno per il giorno che verrà. E quindi ci parlavano di Gesù Cristo, ci parlavano dello Spirito Santo Simon Kimbango, i quali ci avrebbero consacrato per togliere i sigilli sulle sacre scritture alla fine dei tempi e per annunciare all'umanità la reincarnazione di Dio, del Figlio di Dio e dello Spirito Santo. Però non capivo, anche perché tu andavi nella chiesa, in quel caso lì nella chiesa cattolica, ci veniva presentata una storia, quella del Figlio di Dio, nato nella comunità ebraica, nella discendenza di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe, e loro ci dicevano che si può uccidere un uomo, ereditare i suoi beni e la sua storia, però non si può uccidere un uomo, ereditare la sua parola. Siccome Gesù Cristo è della tribù dei Bakongo, soltanto noi avremo tolto i sigilli sulle sacre scritture, consacrati dal Figlio di Dio, dallo Spirito Santo Simon Kimbango, per introdurre l'umanità alla fine dei tempi. Vi assicuro che ero perso, completamente perso, perché fin dall'infanzia sei iniziato nella storia del cristianesimo, le immagini sono quelle, i libri parlano di quelli, poi i tuoi anziani ti raccontano una storia completamente distinta, completamente diversa. E quindi ci parlavano della Santa Kipanvita, che nel 1706 si confrontò con due missionari italiani che venivano dai Cappuccini di Firenze, Lorenzo di Lucca e Bernardo da Gallo. Cioè, la Santa diceva: la storia del cristianesimo che avete raccontato all'umanità è completamente falsa, perché il Figlio di Dio nacque nella tribù dei Bakongo, che hanno costruito l'attuale civiltà israeliana, la civiltà egizia, e voi ci raccontate una storia completamente distinta. La Santa Kipanvita è stata bruciata il 2 luglio del 1706 e lei disse: i nostri figli verranno a raccontarvi la storia, l'eredità di Gesù Cristo. Ecco, nelle ricerche che ho fatto venendo in Italia, cercando di capire il percorso dei Templari, cercando di capire il percorso dei vari Hugo Pains, dei vari Bernardo de Chiaravalle, del Papa Pio VII, ho capito che i Templari erano in contrasto con la religione cattolica proprio perché volevano riprendere la storia di Gesù Cristo dell'origine. Quindi, per farla breve, c'è un Salmo 83 nel quale l'autore si rivolge a Dio dicendogli: Dio, non rimanere inerme, parla, dici qualcosa. Ebbene, il 25 maggio 1916 il Figlio di Dio si è reincarnato in Africa. Poco tempo dopo, nel 1917, nel mese di maggio, la Santa Madre è scesa a Fatima per dare questa informazione all'umanità. Ancora oggi questa informazione non è stata data ufficialmente, proprio perché si teme che, annunciando la reincarnazione del Figlio di Dio che ha vinto la morte ancora una volta, si va al crollo della storia dell'ebraismo, cristianesimo così come la conosciamo. Quindi in questi libri non parlo soltanto della reincarnazione del Figlio di Dio, parlo della sapienza dei 5 panni e dei 2 pesci, la sapienza che hanno custodito nel percorso di vita di Leonardo da Vinci, per rimanere nell'ambito del codice da Vinci scritto da Dan Brown, e nei 3/4 della conoscenza scientifica che andiamo a imparare in quanto umani e che i Maya custodivano nelle loro profezie. Ecco, riassunto in breve.
4: Allora, Andrea, visto che stiamo andando veramente forte, è una cosa affascinante e travolgente, io lancerei un attimo un brano, così anche gli ascoltatori possono un attimo fare mente locale con la musica su quello che hai detto, e poi torniamo qui e continuiamo, anche perché io, se me lo permetterai, avrei una domanda, una sola, molto, molto banale, però sicuramente tu saprai rispondermi e darmi soddisfazione. Bene, lanciamo un brano e torniamo subito.

0: Ok, siamo tornati in studio. Allora, Andrea, io ti faccio continuare prima di interromperti, perché sicuramente dovrai finire un pochino il tuo excursus sulle tue opere e poi dopo ti farò la domanda. Per cui fammi tu segno quando è il momento e vai, hai tu la parola.
1: Dunque, Simon Kimbango, lo Spirito Santo nella cui casa nacque il Figlio di Dio, nella cui casa si è reincarnato il Figlio di Dio, nacque il 12 settembre del 1887 ed è deceduto il 12 ottobre 1951. Quando gli anziani ci dicevano queste cose, per farla breve, noi cercavamo di allontanarci dall'ambito spirituale per abbracciare l'ambito razionale che caratterizza l'età di un bambino, che caratterizza l'adolescenza di una persona. Però gli anziani ci dicevano: un anziano seduto vede più lontano di un giovane che cammina. Voi camminate, alla fine dei tempi sarete consacrati da Kimbango per togliere i sigilli nella Bibbia e annunciare la fine dei tempi della storia umana. Figuratevi, figuratevi. Quindi, vivendo in Italia, un giorno nel sogno Simon Kimbango mi disse: sei stato consacrato per togliere i sigilli. Guarda, quando ne parlo ancora adesso mi vengono i brividi. Allora io dicevo: ma che cosa so io della Bibbia? Sì, in effetti, leggendo la Bibbia, l'Apostolo Paolo nel secondo libro di Corinzi, capitolo 3, 14 e 15, dice queste testuali parole: quando leggono Mosè, cioè quando l'umanità legge Mosè, un velo è steso nei loro cuori, cioè non capiscono assolutamente di ciò che leggono. Quindi la lettura verrà compresa nel momento in cui lo Spirito Santo Simon Kimbango toglierà il velo e avrà con sé uno strumento fatto dall'uomo, ovvero lo specchio. Quindi Mosè, si dice che è quello che ha scritto i cinque libri della Bibbia, Pentateuco, e quindi quando noi leggiamo Mosè è vero che capiamo quello che leggiamo, però al di là della lettura c'è la natura dei numeri. Mosè viene chiamato per costruire l'arca dell'alleanza. I numeri glieli dette Dio: la lunghezza 2,5 cubiti, la larghezza 1,5 cubito e l'altezza 1,5 cubito. Ma perché quei numeri e non altri? Quando viene chiamato per costruire l'altare degli olocausti, è Dio che gli dette le dimensioni: 5 di lunghezza, 5 di larghezza, nel capitolo di Esodo 38, e lui dice che la base era quadrata. Praticamente ci sta dando degli elementi di matematica che vanno tenuti in considerazione nel risolvere l'equazione con i quali il velo verrà tolto.
0: Molto bene, molto interessante. Hai qualcosa da eccepire, Claudio?
2: No, no.
0: Ti vedevo pensieroso, per cui...
2: No, io ascolto sempre volentieri, Andrea.
0: Ma... Allora, una considerazione, Andrea. Da quello che ho capito dalle tue parole, almeno questa è una mia interpretazione, per cui puoi anche smentirmi, sono sicuramente molto più importanti e molto più possibilmente comprensibili all'essere umano i numeri piuttosto che le parole. O sbaglio?
1: In effetti hai ragione, perché noi siamo stati creati con quei numeri con i quali Mosè veniva chiamato per costruire l'arca dell'alleanza o l'altare degli olocausti, di cui fa riferimento il Figlio di Dio durante il suo percorso di predicazione. Tanto per fare un esempio, nei 5 talenti, nei 2 talenti, nell'unico talento che dà al terzo servo, noi vediamo che sta parlando dei numeri della persona. Noi abbiamo 2 mani, in ognuna delle mani abbiamo 5 dita. Abbiamo 2 piedi, in ognuno dei piedi abbiamo 5 dita. Però, siccome all'origine, dice la Genesi, in principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era vuota e senza forma, Le tenebre coprivano gli abissi e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie dell'acqua. L'uomo, osservando le caratteristiche dell'acqua, è riuscito a costruire lo specchio. Per cui, se noi avviciniamo le nostre due mani, sono specolari, ovvero che in mezzo c'è dell'acqua. Ecco lo Spirito di Dio che si muove nell'acqua sulla cui superficie si muoveva all'origine. I nostri due piedi sono specolari, ovvero che c'è la presenza dell'acqua. Ecco l'importanza dei numeri in relazione alla parola di cui dicevi.
0: Sì, mi hai stimolato, anche perché non voglio dilungarmi, non voglio aprire delle argomentazioni nuove, ma voglio suggerire ai nostri ascoltatori che quello che dice André adesso ricade anche nella meccanica quantistica e nella fisica, perché la specularità ovviamente è una opzione che riguarda l'entropia, e di conseguenza non voglio entrare in questi ragionamenti perché vedo che André già è appassionato. Dopo andiamo avanti una settimana a parlare di queste cose, però assolutamente quello che sta dicendo André non ha solo delle fondamenta, diciamo, di spirituali, ma anche delle cose che noi possiamo rivedere nella moderna fisica, nella moderna meccanica quantistica. Questa è una cosa che io lascio agli ascoltatori, lascio anche a te, e poi dopo vorrei, André, se me lo permette ovviamente Claudio, vorrei sapere da te a grandi linee di che cosa tratta l'ultimo libro, il nuovo libro uscito. Cioè, chiaramente è una domanda un po' generica, capisco l'imbarazzo che puoi trovare nel riassumere in così poco tempo, però dai ai nostri ascoltatori, se riesci, il metro di quello che possono trovare all'interno del tuo libro.
1: Dunque, nel mio libro adesso parlo praticamente della reincarnazione di Dio, Nostro Signore della Gloria, Charles Daniele Chissolo Kelelukelo, della reincarnazione del Figlio di Dio, il Nostro Signore Lusaisu Dialungana Kiangani, e della reincarnazione dello Spirito Santo, il Nostro Signore della Gloria, Mossi Simo Kimbangu Dianghienda Kuntima Kiangani Kiakukia, così della reincarnazione della Santa Madre, colei che scesa a Fatima, Maria Muilu Kiawanga Njitani. Durante il tempo in cui Noè fu incaricato per avvertire l'umanità sul diluvio universale che doveva avvenire, non gli diedero nessuna conoscenza. Durante il tempo in cui i tre angeli andarono a Sodoma e Gomorra, non gli diedero nessuna conoscenza. In questo caso, nei nostri tempi, cioè nella fine dei tempi, Dio ha giudicato l'umanità in relazione alla schiavitù che è stata fatta ai figli di Dio che hanno accolto la reincarnazione delle tre forze divine, quindi la parola passerà al Papa. In considerazione del fatto che, tolti i sigilli delle sacre scritture, tutti quanti capiremo il perché Giacobbe, per esempio, incrociò le braccia per adottare Manasse e Efraim. Il perché Dio dice ad Abramo: io devo fare con te l'alleanza, però prendi gli animali per tagliarli a metà. Prendi una giovenca, prendi una capra, prendi un ariete, prendi una tortora e una colomba, li tagli a metà. Ma perché li deve tagliare a metà? Quindi il concetto della metà è già nel nome di Abramo, perché i primi due numeri che intervengono per fare la metà è l'1 diviso 2, e dal punto di vista letterale è A e B, cioè le prime lettere dell'inizio della parola Abramo. Cioè, in parole povere, annuncio la fine dei tempi, per cui Dio sta per intervenire nella storia dell'umanità.
0: Ok, per cui si desume un progetto. Allora, Claudio, se me lo permetti, io adesso metterei un altro brano, anche perché sono cose molto molto delicate e piene di contenuti, per cui diamo un attimo di pausa ai nostri ascoltatori e ritorniamo subito dopo questo brano.

0: Eccoci tornati in studio, molto bene. Allora, fuori onda stavamo parlando del fatto che adesso ti farò una domanda a sorpresa. Beh, una domanda per me importante, ma penso che possa interessare molto anche agli ascoltatori. Allora, prima hai nominato Dan Brown, ok? Bene, il codice da Vinci. Spiegami una cosa, ma chi è questo Dan Brown? Cioè, che cosa ha scritto? È perché molti lo considerano, diciamo, un romanziere complottista o qualcosa del genere. Io invece ho un po' approfondito e mi sembra che ci siano riportate delle cose che hanno un forte senso, e tu ovviamente oggi l'hai nominato e vorrei il tuo parere riguardo a Dan Brown e alle sue opere e al Codice da Vinci oltretutto.
1: Dunque, Dan Brown nel Codice da Vinci precisamente dice che la divinità del figlio di Dio fu proclamata nel concilio di Nicea dall'imperatore Costantino. Tiene in considerazione il fatto che il figlio di Dio non era divino, perché era sposato con Maria Maddalena, hanno avuto dei figli, questi figli sono stati poi in Francia e hanno praticamente formato la dinastia di Merovingi, che unendosi con i re francesi hanno praticamente tenuto in considerazione la storia del figlio di Dio in contrasto con quella della religione cattolica. Nelle sue valutazioni Dan Brown dice una cosa molto importante però. Lui dice che l'Atbash rivelerà la verità. E che cos'è l'Atbash? Lui dice che l'Atbash è una scrittura che il popolo ebraico praticava 500 anni prima di Cristo, una scrittura nella quale la prima lettera veniva sostituita con l'ultima, la seconda con la penultima, la terza con la terzultima e così via. Al di là dell'Atbash dice una cosa molto importante, cioè nelle sue accuse che lui fa prende come testimone Leonardo da Vinci e dice che Leonardo da Vinci nelle sue opere custodiva la relazione tra il figlio di Dio e la Maria Maddalena, in modo specifico nell'ultima cena Leonardo da Vinci mette Maria Maddalena a destra del figlio di Dio, per cui le loro vesti sono speculari. Allora, perché Leonardo da Vinci? Ebbene, non so cosa gli sia venuto in mente a Dan Brown, sinceramente vorrei incontrarlo un giorno per chiederglielo, perché Leonardo da Vinci nacque il 15 aprile 1452. Praticamente negli ultimi due numeri di nascita di Maestro Leonardo da Vinci abbiamo i numeri dei 5 panni e i 2 pesci. Leonardo da Vinci muore il 2 maggio, cioè 2-5, i numeri si invertono, del 1519. Praticamente in quei quattro numeri, 52-25, abbiamo la parabola dei talenti. 5 panni e 2 pesci dall'altro lato e invertiamo il pensiero, 2 pesci e 5 panni. Ma che cosa gli ha preso Dan Brown per prendere in considerazione Leonardo da Vinci? Quindi il figlio di Dio ha custodito questi numeri nel percorso di Leonardo da Vinci, 5, 2, 2, 5, per introdurre l'umanità nella fine dei tempi, in quanto quei numeri sono i numeri con i quali siamo stati creati e sono i numeri che i loro consacrati tenevano in considerazione in ogni opera che facevano. Faccio un esempio. Quando Giacobbe si trova in Egitto, lui era convinto che Giuseppe era morto e trova che il figlio che pensava fosse morto era vivo, aveva conquistato una certa influenza presso i faraoni e aveva avuto due figli, Manasseh il primogenito e Efraim il secondogenito. Giacobbe dice a Giuseppe: chi sono questi ragazzi? E lui dice: sono i figli che Dio mi ha dato. Giacobbe dice a Giuseppe: portameli affinché io possa benedirli e adottarli. Giuseppe si presenta con Manassè a destra del padre in quanto primogenito e con Efraim a sinistra del padre secondogenito. Lui era convinto che nell'adozione Giacobbe avrebbe allungato le braccia, la destra su Manassè primogenito e la sinistra su Efraim. Giacobbe invece incrocia le braccia mettendo la destra su Efraim e la sinistra su Manassè, dicendo: d'ora in poi questi figli non sono più tuoi, sono miei. Allora Giuseppe gli dice: però non puoi incrociare le braccia, lascia che sia così, rispose Giacobbe. Alla fine dei tempi l'umanità capirà perché ho incrociato le braccia. Cioè, da quel momento i figli di Giacobbe diventarono 14. Quindi i primi due numeri dell'anno di nascita di Leonardo da Vinci, cioè prima del 5-2, è 14, 1452.
0: Molto bene, sono soddisfatto. Spero che quando incontrerai Dan Brown mi chiamerai, che vorrei anch'io essere presente.
1: Spero sinceramente.
0: Per cui mi raccomando, se ti dovesse capitare. È stato bellissimo. Io adesso lascio la parola a Claudio, che deve fare quello che deve fare, come è scritto.
2: Come sempre. Allora, vi ricordo che questa è la puntata numero 73, Futo André. Lo potete riascoltare nella puntata 13, 56 e 67. E abbiamo parlato dei suoi due libri, quindi del suo progetto. Il primo è La chiave di volta dalla Genesi alla fine dei tempi e l'ultimo è Il terzo segreto di Fatima, la reincarnazione di Gesù Cristo e la sapienza da lui promessa. E ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente alle inedite di

0: ascoltatori, comprate libri, soprattutto di inedite edizioni, e rimanete in ascolto dei programmi di MRC. Buonanotte.
1: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: buonasera come al solito. Siamo qua Antonio Olivieri
1: e Vincenzo Zacchivoli, benvenuti.
0: Benvenuti, sì, ve lo dico anch'io. E siamo veramente in clima con il titolo della puntata, che è intitolata Collaboratori. E che cosa siamo, Antonio e io, se non due
1: siamo
0: collaboratori?
1: Certamente.
0: Per far ascoltare a voi la musica più bella e le parole a volte di una poesia straordinaria, vero Antonio?
1: Eh sì, e siccome l'opera, abbiamo detto tante volte, che è specchio della vita, in questa puntata lo vediamo molto, in modo molto chiaro. Nel mondo di oggi ci sono tantissimi collaboratori con incarichi diversi, dipendenti di vario tipo, segretari, colf, badanti e via dicendo. È un mondo pieno di collaboratori, ma lo era anche il mondo in cui nascevano i grandi capolavori. 100 anni fa, 200 anni fa c'erano i collaboratori. La differenza qual è? Non vogliatemene se faccio questa piccola punta, che i collaboratori di oggi, almeno nel nostro mondo, godono giustamente di diritti, o almeno dovrebbero. I collaboratori all'epoca di Rossini, di Bellini o anche di Verdi ne godevano molto meno, ma comunque di questi collaboratori ne troviamo tanti anche nel mondo dell'opera. Io inizierei con un'opera famosa, Il barbiere di Siviglia, dove c'è Berta, la servitrice di Don Bartolo, la quale canta un'aria in cui rimpiange i tempi quando era più giovane. Berta viene figurata come una persona un po' in là con gli anni ed ha nostalgia dei tempi in cui invece l'amore era un argomento pregnante molto più di quanto non lo sia adesso. Queste sono le sue parole, riferite al suo datore di lavoro, che è l'anziano Don Bartolo.
0: Il vecchiotto cerca moglie, vuol marito la ragazza, quello freme, questa è pazza, tutti e due son da legar. Ma che cos'è questo amore che fa tutti delirar? Egli è un male universale, una smania, un certo ardore che nel cuore dà un tormento. Poverina anch'io lo sento, ne so come finirà. Ah, vecchiaia maledetta, che disdetta singolar, niun mi bada, niun mi vuole, son da tutti disprezzata. E vecchietta disperata mi conviene così crepar.
1: Ascoltiamo quest'aria dalla voce del soprano Barbara Frittoli.

0: In Così fan tutte di Mozart invece c'è una collaboratrice, è la Servetta d'Espina, che invece è giovane ed è decisamente più smaliziata delle sue padroncine Fiordiligi e Dorabella, e sembra quasi in certi momenti di voler insegnare loro qualche trucchetto per compiacere ai loro spasimanti e via dicendo. Canta questo d'Espina.
1: Una donna, 15 anni, deve saper ogni gran moda, dove il diavolo ha la coda, cosa è bene e mal cos'è. Deve saper le maliziette che innamorano gli amanti, finger riso, finger pianti, inventare i bei perché.
0: Sentiamola cantata dal soprano Julie Fox.

0: Nella Cenerentola di Gioachino Rossini c'è un personaggio, il servitore del principe. Questo servitore si chiama Dandini ed è un personaggio molto importante, non è un comprimario, è uno dei protagonisti dell'opera, tant'è vero che nella prima parte si scambiano le vesti e Dandini finge di essere il principe e il principe finge di essere il suo scudiero. Dandini, quando si presenta a casa di Don Magnifico con le due sorellastre e con Cenerentola, approfitta un po' di questo suo finto ruolo di principe e, come diremmo a Bologna, fa anche un pochino l'asino con queste ragazze. Adesso ascoltiamo la sua aria d'ingresso, di cui Vincenzo ci legge solo una parte del testo.
1: Come un'ape nei giorni d'aprile va volando leggera e scherzosa, corre al giglio, poi salta alla rosa, dolce un fiore a cercare per sé, fra le belle Maggiro e Rimiro. Ne ho vedute già tante, poi tante, ma non trovo un giudizio, un sembiante, un boccone squisito per me.
0: La voce da cui l'ascoltiamo è quella del baritono Alessandro Corbelli.

dico bene? Son tutte papà, son tutte papà.

Graziosa, graziosa, son tutte papa, son tutte papa. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà?

0: finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guarda, sospiri, la divina, ma non vedo dove mi sta.
0: Dico bene.
1: E mi guarda, sospiri, la divina, ma non vedo dove mi sta.
0: Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.

0: Nell'opera settecentesca La serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi, Serpina, la servetta, è addirittura la protagonista. Canta così:
1: stizzoso, mio stizzoso, voi fate il borioso, ma non vi può giovare, bisogna al mio divieto star cheto e non parlare. E Serpina vuol così, credio che mi intendete, da che mi conoscete, sono molti e molti dì.
0: L'ascoltiamo con l'accompagnamento del solo pianoforte dal soprano Hera Yezhang Park.

0: un personaggio molto importante lo troviamo nel Don Giovanni di Mozart. Leporello è il servitore di Don Giovanni, ma è veramente uno dei protagonisti dell'opera. Qui, nella famosa aria del catalogo, nel primo atto, si rivolge a Donna Elvira, che è una delle tante donne tradite poi da Don Giovanni, e le illustra i costumi amorosi del suo datore di lavoro, che è un impenitente donnaiolo quasi compulsivo. A Don Giovanni interessa collezionarne tante, come Leporello ci illustra in questa aria di cui adesso ascoltiamo una parte del testo.
1: Madamina, il catalogo è questo: delle belle che amò il padron mio, un catalogo egli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me: in Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1003. Van fra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesine, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età.
0: Ascoltiamola nell'interpretazione del baritono José Van Damme.
2: Adamira, il catalogo è questo.

0: Rimaniamo con Mozart e questa volta nell'opera Le nozze di Figaro, dove Susanna, che è la cameriera della casa del conte, è una protagonista dell'opera perché è colei che sta per sposarsi con Figaro, che è, diciamo, il servitore uomo. E da Susanna ascoltiamo quest'aria, di cui il brevissimo testo adesso ci viene letto da Vincenzo.
1: Vieni, non tardar, oh gioia bella, vieni, oh amore, per goder s'appella, finché non splende in ciel notturna face, finché l'aria è ancor bruna e il mondo tace.
0: Ascoltiamola dalla voce del soprano Diana Damrau.

Nel Ballo in maschera di Giuseppe Verdi c'è un collaboratore un po' particolare. Il protagonista è il governatore del Massachusetts, l'opera si svolge a Boston, e ha un segretario particolare che è Oscar. Ma Oscar è interpretato da una voce, da un interprete femminile. Con Verdi non andava più tanto, diciamo così, di moda quello dei personaggi antravestì, ma in questo caso Verdi lo utilizza. E tra l'altro ho sempre avuto una sensazione, ma non è solo mia, che questo Oscar, donna come interprete, uomo sulla scena, sia comunque un personaggio di una certa ambivalenza sessuale. Tant'è vero che c'è stato qualche regista che invece l'ha

0: La, pieno d'amore mi balza il core, ma pur discreto serba il segreto.
1: Ascoltiamola dalla voce del soprano Editha Gruberova.

0: siamo alla ultima stagione, siamo dell'opera con Turandot, che è l'ultima opera di Giacomo Puccini, tra l'altro rimasta incompiuta. Anche qui c'è una collaboratrice che è Liu. Liu è, io oggi quasi la definirei la badante del padre cieco di Calaf. Però è anche segretamente innamorata di Calaf, tant'è vero che alla fine dell'opera lei è l'unica che sa il suo nome e che potrebbe, se costretta a parlare, fargli perdere la scommessa mortale che ha con Turandot, e preferisce togliersi la vita per non parlare. E qui, nell'ultima aria, si rivolge alla gelida Turandot e le dice questo:
1: tu, che di gel sei cinta, da tanta fiamma vinta, l'amerai anche tu. Prima di questa aurora io chiudo stanca gli occhi perché egli vinca ancora, per non vederlo più.
0: Il soprano da cui ascoltiamo quest'aria è René Fleming.

0: Don Pasquale di Gaetano Donizetti. Nella casa del anziano e facoltoso Don Pasquale, che vorrebbe prendere moglie, fa ingresso quella che in teoria dovrà essere sua sposa, una giovane donna, la quale comincia a stravolgere la casa e a stravolgergli la vita. Spese pazze, cambiato l'arredamento, e Don Pasquale ben presto si pente di questa sua scelta e non vede l'ora che questa giovane donna se ne vada. La servitù molto numerosa comprende questo clima di tensione che in casa si è creato e tutta insieme in coro canta così:
1: che interminabile andiridieni, non posso reggere, rotte ho le reni, tin tin di qua, ton ton di là, in pace un attimo mai non si sta, ma cosa buona montata in grande si spende e spande, veda scialar.
0: Bene, con questo brano che ascoltiamo adesso chiudiamo questa puntata.

0: siamo giunti al termine di questa puntata. Abbiamo parlato di collaboratori.
1: Per Bacco, e come? Ma ne abbiamo noi,
0: Volete, io direi che noi vogliamo, siamo, sì, intanto noi collaboriamo siamo, fra certo, di noi, certo, tu certo. E io, ma poi...
1: ma siccome collaboratori vuol dire sono tutti quelli che lavorano insieme,
0: certo.
1: E quindi bene, noi di persone, che persone, voglio dire, che lavorano insieme a noi, ne abbiamo fondamentalmente due. Io adesso ne dico una. E tu ne dirai un'altra, perché sono due. Sono Giampaolo Burchiellaro
0: e il regista Bruno La Voce. Noi collaboriamo con voi e voi con noi, in un certo senso. Quindi da questa sinergia esce la nostra trasmissione. Cari ascoltatori, buonasera a tutti e alla prossima puntata.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Sulle inconfondibili note dei System, anche questa sera parte un'altra diretta Nighttime Lover qui sui 927 kHz di Power 927. La voce che sentite è quella di Luca Conti, ma ovviamente non è solo, perché ci sono i miei due soci finalmente riuniti quest'oggi.
1: Oh, Luca Marini presente.
2: Diego Chateau presente, non più sulla 4.
1: Esatto.
0: Perché eri lì settimana scorsa.
2: Ero lì sulla settimana scorsa.
0: Ti stavi godendo una bellissima coda, insomma.
1: Lui vive lì praticamente.
0: Però ci hai ascoltato perlomeno.
2: Assolutamente sì.
0: Bene, bene.
2: Fino a un certo punto, poi quando sono venuto a casa sono morto.
0: Ci credo.
1: Resuscitando la mattina dopo. Io guarda, voglio subito salutare Diego Cerri, perché ha mandato una foto
0: bellissima
1: di un registratore che è una cosa spettacolare.
0: Dopo
1: sembra
0: vengo di lì a vedere.
1: Il registratore di Missione Impossibile, il nastro si autodistruggerà fra 5 secondi.
0: Magari è così anche per lui.
2: Quello.
1: Complimenti.
2: Mi ricorda anche.
0: È una collezione veramente invidiabile, il buon Diego.
2: Quella, com'era la macchina della,
0: che cos'è?
2: Della seconda guerra mondiale di Enigma.
1: Enigma.
0: Ti ricorda Enigma, cioè il registratore di Diego ti ricorda Enigma.
2: Sì, anche quello.
1: Va bene, vedi, è eccezionale.
0: Allora, grazie alle nostre radio partner ci potranno ascoltare anche in coda sulla A4.
1: Perfetto.
2: Esattamente.
1: E ci potranno ascoltare tramite Radio Saba Sound con il DAB tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per le Lombardie, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
1: Perfetto.
0: Approfittiamo come sempre per dire che la nostra pagina Facebook è a vostra disposizione. Diventate nostri amici. Cercateci, seguiteci e soprattutto cliccate su quel linkino che vi consente di ascoltarci in diretta, in perfetta stereofonia, direttamente da Facebook.
2: Perfetto. Vi ricordiamo il numero WhatsApp 351 96 26 927. Qui vengono giù i pezzi. Tutto a posto,
1: è Natale,
0: tutto tranquillo,
1: guarda,
0: tutto tranquillo. Nevica.
2: Mandateci i vostri messaggi, che se sono simpatici li mandiamo in diretta.
0: Rimanete con noi perché fra poco noi siamo già in spirito natalizio e vi vogliamo coinvolgere.
1: Già.
0: Fra qualche secondo però.
3: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Mamma mia, Alex, che regalo ci hai fatto questa sera! Grande, meraviglioso!
1: Voglio raccontare una cosina su questo disco qua.
0: Racconta la cosina.
1: Allora, noi, finita la diretta, i vinili li rimettiamo a posto.
0: Sì,
1: questo,
0: tranne uno.
1: No.
0: Questo è lì dall'anno scorso.
1: Questo rimane lì, esatto, tutto l'anno.
0: Dal Natale scorso lui è sempre lì. Ce ne sono un paio e questo è sicuramente uno.
1: L'altro è un altro, è Rock On di Ray Parker.
0: Bravo. Lo dicevamo sempre nel fuori onda qualche secondo fa, ti stavo spiegando che se per te il periodo natalizio inizia quando vai da PEC a fare l'ordine per Natale, no?
1: Certo.
0: Accolto con il tappeto rosso come ogni anno. Per me invece le festività iniziano proprio con questo pezzo di Alexander O'Neill.
2: Per lui.
0: Per inciso era My Gift to You dall'omonimo album natalizio, quindi il Christmas album unico di Alexander O'Neill, 1988.
2: Era partito il biascico.
0: Ho sentito.
2: Era partito il biascico.
0: Ho sentito.

0: con Once Bitten Twice Shy abbiamo potuto celebrare il compleanno di Vesta Williams, nata il 1° dicembre del 1957. Bravissima, aveva un'estensione vocale pazzesca e quindi insomma la ricordiamo soprattutto per quello. Il prossimo pezzo invece lo ricordiamo soprattutto per il ritmo, soprattutto per il fatto che l'abbiamo trasmessa settimana scorsa.
1: Come tutte le altre.
0: Come tutte le altre.
2: Finisce male stasera,
0: cioè, perché tu sai, Diego, che quando non sei presente io e lui facciamo un
1: scegliete
0: po'
1: scegliete tutte quelle che scelgo io,
0: quello che ce pa. E soprattutto non ce lo ricordiamo perché abbiamo la memoria di due datteri e quindi poi dopo tu arrivi qua, mettiamo questo che è bello, che ci piace, e invece l'abbiamo appena passato.
1: Certo.
0: Facciamo un'eccezione stasera, spero che ci perdonerete.
2: Con la colite,
0: il pezzo merita, però.

0: Mamma mia, che disco! Anzi, come diceva il nostro amico Leo, che disco disco!
1: È vero.
0: Poi lui, vabbè, ci metteva il fischietto, io non sono capace, ma non importa. Bravissimo, bravo Diego. Erano gli Inner Life and Canopy One Night Love Affair, questo è il titolo del pezzo, e il buon Luca durante l'ascolto si è ricordato, si è sbloccato un attimo il neurone e si è ricordato che la vocalist di questa formazione era niente po' di meno che
1: Jocelyn Brown.
0: Bravo!
2: Aveva preso il Malox e è passata la pulita al crocetto.
0: Ma io ho sentito prima gente che prendeva ben altro comunque, eh.
2: Via naso.
0: Non faccio nomi,
2: via
0: ma
2: naso,
0: solo cognomi.
2: Via naso, via naso.
0: Merati, punto. Basta, non voglio dire altro. Earth, Wind & Fire.

0: dire che in alcuni momenti la telecamera ci vorrebbe.
1: Sì, bella sta canzone, sembra uno stufato con le noci senza noci.
2: Già, bisognerebbe tradurla sta roba. Vabbè, comunque.
0: Sta cosa però non dovevi dire.
2: Non lo dovevi dire,
0: questo. Non lo dovevi dire. E questa era la strizzatissima voce di Nico Di Paolo, cantante e chitarrista dei New Trolls, nato il 4 dicembre ma del 1947. L'album del 1979 conteneva anche questa perla. Loro con questo pezzo vennero definiti i Bee Gees italiani, ma solo perché cantavano un pochino in farsetto, ecco.
2: Vabbè, sì, ma proprio solo per quello.
0: Il singolo era Che Idea, no, giusto dirlo.
1: Quale idea?
0: No, lo vedi, no, che non confondere, sta. Non che confondere. Invece qua in sottofondo abbiamo un ennesimo album, perché noi, come sapete, proponiamo spessissimo musica in vinile, e questa l'abbiamo scelta appositamente per voi, e si tratta del grande Gino Socio.
2: È italo-canadese Gino Socio, è ancora tra di noi, c'ha 70 anni e è Gino Socio.
0: È giovanissimo il Gino, il Gino Socio.
1: Gino.
0: Possiamo dire che è un po' un nostro socio, giusto?
2: Sì, ecco.
0: Beh, no, dal punto di vista anagrafico intendevo.
2: Ah, sì.
0: Uno. Due. No, no, niente, scusa.
2: Due. Non ci credo. Comunque, che pezzo è questo? Dai, te lo ricordi?
0: I remember.

0: La copertina di questo disco mi ricorda molto una nostra amica, perché la trovo un po' righe e quadretti. Carina questa, ragazzi.
1: Chiudiamo qui per stasera. Poi settimana prossima. Magari.
2: Cosa per
0: per chi non lo sapesse e non fosse fornito di immaginazione tale da poter vedere la copertina di questo album di Gino Socio, pubblicato nel 1982, era Face to Face ed è effettivamente molto righe e quadretti. Così approfittiamo anche per salutare la nostra amica Rosa. Disco che secondo me rimane il suo più bello, ma è una mia opinione. Il pezzo che abbiamo ascoltato era Remember, ma qui c'era anche It's Alright in questo disco qua.
2: Forse anche quello dove c'era Dancer non era male.
0: Non era male, però sai che io adoro queste sonorità un po' elettroniche tipiche del resto di Gino, La prossima canzone l'abbiamo selezionata con grandissima difficoltà, perché tanto per cambiare è una Luca Marini Selection e quando si parla di lui sapete che prima si consulta con il vicino di casa, chiede: ma questa non l'hai mai sentita? La conosci? Non la conosci? Non la conosceva.
2: Il vicino non la conosceva.
1: Come si fanno a conoscere The Four Tops?
0: Sì, li conosciamo. È Don't Walk Away che non conoscevamo.

0: Sì, pronto? Parlo con il vicino di casa di Luca Marini. Lei è proprio sicura? Questa non l'ha mai sentita?
1: Ah, okay. Bugiardo.
0: Cioè, dici che l'ha sentita in realtà?
2: Sì, ma neanche la prossima l'ha mai sentita.
0: No, no.
2: Ma ti dico di più, non l'ha sentita neanche su Spotify.
0: Per cui nella playlist che noi stiamo preparando e che pubblicheremo alla fine della diretta, questa non ci sarà. No. Peccato. La potete ascoltare solo qui certe canzoni, ragazzi. È inutile, è inutile. Questa non l'ha mai sentita non solo il vicino di casa di Luca.
2: Ma neanche il cane del vicino di casa.
0: The Real Thing, Straight to the Heart.

0: Beh, se non è 101 like questa.
1: Esatto.
0: Lo sapete che a quest'ora ogni mercoledì noi entriamo in punta di piedi in via Locatelli, andiamo a rubare un disco in archivio e ve lo riproponiamo. In questo caso vi diciamo anche di chi si tratta questa formazione, Life, scritta però puntata come un acronimo, quindi Hell High FE per la precisione.
1: Esatto.
0: Con il pezzo All Played Out, era la canzone che abbiamo scelto questa settimana.
1: Diciamo che abbiamo anticipato un po' le meteore, perché
2: questo
1: questi qua
2: meteora
1: proprio
2: vera, meteora
0: sì,
2: vera.
0: Un gruppo difficile da reperire. In
2: però
0: giro.
2: Non siamo gli unici che conosciamo, perché non ho trovato informazioni su internet, però sono andato su Discogs e qualcuno ha comprato il disco l'8 novembre 2025 per ultimo, quindi qualcun altro
0: avrà pagato
2: noi
0: 3-4 euro.
2: No, 3,45 euro.
0: Cioè, vedi, ragazzi, incredibile.
1: Al suo prezzo.
0: Ma ragazzi, ma certo che sì. Io questa non la conosco, lascerei annunciare a voi. Beh,
2: al vicino, il vicino di Luca, l'annuncio
0: vicino.
2: Lui.
1: Mai sentita questa, non so neanche chi sia lui.
0: No.
1: Ma però forse
0: chi è?
1: Casey questo.

0: proprio nel momento in cui volevamo entrare, questo si rimette a cantare. Il tuo amico Casey ci fa sempre degli scherzetti non voluti, diciamo. All Night's Work, questo è il titolo dell'album pubblicato nel 1982. Possiamo definire questo lavoro tardo disco, perché comunque questa è una canzone che ha tutti, no, tutte le caratteristiche quattro quarti tipiche
1: per quello che ci piace,
0: di quel ritmo che noi amiamo particolarmente. Ovviamente era You Said You'd Give Me Some More, ancora in sottofondo in vinile, tanto per cambiare, ma i più attenti se ne saranno resi conti, perché c'è quel leggero afrore di fritto
1: appena
2: sta friggendo in maniera vergognosa.
0: Adesso però la disco la lascerei un attimo da parte, non prima però di aver tirato le orecchie al boss, perché il boss prima ci ha fatto un mazzo tanto prima della diretta, ve lo ricordate? È venuto in, oh, perché le intro le beccate male. Attenzione, intanto stasera siamo quasi alle 23 per chi ci sta seguendo in diretta, quindi 100%. È un'ora, per adesso siamo al 100%. Sicuramente la cambiamo la prossima, perché poi funziona.
2: No, la prossima
0: così.
2: No. Beh, sì, forse sì. No.
0: Siamo troppo bravi.
2: Questa no.
0: Mentre ci avviciniamo al secondo momento Made in Italy, tanto atteso soprattutto da Luca.
1: Sì.
0: Spendiamo qualche minuto con Simply Red.
1: Eravamo tutti d'accordo su questa, eh?
0: Su questa eravamo assolutamente tutti d'accordo, sì. E poi lui, com'è che si chiama? Lui, Macaulay Culkin?
1: Qualche cosa del genere. Mamma mia.
0: Come to my head.

0: E all'urlo di Tallback, no Tallback, eccoci qua in diretta per le prossime due ore sui 927 kHz di Power 927. La voce che sentite è quella di Luca Conti, ma questa sera ha due soci particolarissimi. Partiamo dal primo, il nostro social media manager ufficiale.
1: Social media manager Diego Chateau presente.
0: Purtroppo
1: ma non c'è
0: Luca, non c'è.
1: Non c'è Luca.
0: Non c'è Luca. Allora,
1: e stasera.
0: Come mai non c'è Luca?
1: No, non c'è perché ha cose sue. Come le avrò anch'io fra 15 giorni, che ti ho già avvisato.
0: Certo, giusto.
1: Che non ci sarò, però un socio di tutto rispetto.
0: Ma dai, chi
1: perché,
0: è che c'è?
1: Prego qui
0: c'è?
1: Giovanni.
2: Non so se proprio c'è tutto sto rispetto.
1: No, io ti rispetto.
0: Anch'io lo rispetto.
1: Ti rispetto.
0: Moltissimo
1: perché,
0: lo rispetto.
1: Perché?
2: Perché. So. Comunque buonasera a tutti, Giovanni. E grazie per avermi accolto anche stasera.
0: Ma è solo un piacere.
1: Ma ci mancherebbe solo un piacere. Ma poi stasera, proprio perché non c'è Luca,
2: Teniamo
1: alto il morale, soprattutto nella selezione musicale. Quindi faremo delle robe che conoscete tutti.
0: Ragazzi, stasera non abbiamo il nostro topo da Cambusa. E quindi purtroppo qua Commodoro e Capitano
1: si scatenerà. Una selezione non inflazionata.
0: No, sempre di gran classe.
1: Ma almeno le conoscete tutte.
0: Un pochino più inflazionata del normale.
1: Ecco.
0: Conosciuta anche dal vicino di casa.
2: Cercherò di fare la parte di Luca, va bene?
1: Ti prendo a spaccare.
0: Pensaci tu, Diego.
1: Però non so fare le pernacchie, quindi partiamo bene.
0: Si può allenare, fuori onda si può allenare. Dai, saluta le radio, ragazzo.
1: Allora, Radio Sabassando su DAB in tutto il Lazio e Abruzzo, Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, Radio Futura in DAB per la Lombardia in FM nelle valli bergamasche, Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea di Trieste e Radio Bops in streaming in radiobops.net. Non dimentichiamo il numero di WhatsApp se ci volete scrivere, se ci volete mandare degli audio simpatici, magari li mandiamo in diretta, 351 96 26 927.
0: Molto bene, importantissimo soprattutto questa sera ricordarvi anche il modo per ascoltarci in streaming. Dico così perché c'è un po' di elettricità nell'aria, temporali che girano in zona.
1: Non si propaga.
0: No, si propaga, il problema è che qua, soprattutto in Valpadana, quando succedono queste perturbazioni, diciamo che l'ascolto rimane un pochino più disturbato. Per cui vi ricordo che se volete potete diventare nostri amici, mettete il like sulla nostra pagina Facebook, l'organo ufficiale dal quale ascoltare la nostra diretta. Lì ci sarà il link, oltre a tutte le sciocchezze che il nostro social media manager pubblica settimanalmente, anzi direi quasi quotidianamente. Lui si diverte così.
1: Stasera
0: è partito subito con un video, con un reel.
1: Hai visto? Ma io mi sono messo lì.
0: Bravo. Già settimana scorsa ti sei lanciato con quel video della nostra sigla che adesso dobbiamo accontentarci di ascoltare solo in audio. Kicking cans. Looking at the radio. Medium waves. I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. The rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight. Nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening. 10 p.m. to midnight. Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.
3: Power 927. 24 hours, the best hits from the 90s to the

0: Senti, ma mi spieghi perché nella scaletta qui
1: Bad Boy
0: hai messo Ghostbuster in grassetto qua nelle note?
1: Non è in grassetto, ascolta.
0: È vero o no?
1: È vero,
0: hai seri problemi di vista.
1: No, no, grassetto.
2: Sì, è un po'. In effetti.
0: Cioè, non è grassetto, ma è
1: ascolta, se comincia, no, se comincia così a fare lo sparring partner, non
0: no,
1: va bene.
0: No, ma scusa, però, adesso no, è vero. Allora, ammettiamo, non è in grassetto.
1: Oh, meno
0: ma
1: male.
0: Virgolettato e tra parentesi, sì. Sì.
1: Primo maggio 1954.
0: Guarda che è fetente.
1: Fra poco, manca pochissimo al compleanno di Ray Parker Jr. che abbiamo ascoltato con Bad Boy, pezzo straordinario del 1982, inserito molti anni dopo nel suo album The Other Woman. E per la precisione nella versione expanded pubblicata nel 2012. Ma adesso arriviamo con le inflazionate.
0: Finalmente dei pezzi che non che li conosciamo in pochi.
1: Pochissimi. Questo qui è una selezione del Tisa, bellissima, meravigliosa. Vai Giovanni, lo possiamo dire?
2: Certo, no, certo. Non è vero.
1: Lui, no, la scelta lui, io me lo ricordo bene.

0: cos'è quell'espressione lì, Giovanni?
1: No, niente, una cosa in cuffia qua che girava.
0: Sì, sì, l'abbiamo sentito perfettamente.
2: Il moschito.
0: Esatto, esatto. Ricorrenza di pubblicazione piuttosto importante, quella che abbiamo celebrato questa sera con l'ascolto di questo brano, estratto dall'album Through the Storm, pubblicato 37 anni fa, esatti, era il 27 aprile, ma del 1989. Canzone questa che avrete riconosciuto vedeva non solo la voce della grande Queen of Soul, Aretha Franklin, ma anche di Whitney Houston. Questo è il titolo del pezzo ed ora, se mi permetti, vorrei passare una delle mie canzoni preferite, perché mi sembra giusto dare anche spazio una volta a una Luca Conti Selection. Ma che bella che è.
3: Ma sei impazzito?
0: Ma che bella è?
3: Ma hai sbagliato.
0: In effetti, come sbagliato? Scusi, è Michael Jackson.
3: No,
0: Michael
3: Jackson. Non è quella.
0: Ma come no? Adesso entra Michael. Senti, ma no. Senti. Ma sta arrivando, ascolta, eccolo qua. Senti. Adesso un attimo.
3: Ma non è questa.
0: È uguale, sì, uguale a Michael, proprio uguale.
3: No, hai sbagliato.
0: Oh, mamma mia, mamma che carattere, mia. Santo Dio, non si può neanche mettere una canzone preferita. Questo era il mio disco preferisco. Vabbè, fa niente.
2: Luca, perdonalo.
0: Sarà una serata un po' così,
4: siamo bastardi.
0: Manca il nostro controllore.

0: Michael Jackson, PYT, Pretty Young Thing, che sulla coda di questo magnifico brano estratto da Thriller vogliamo parlare del film, dico bene?
1: Sì, sì, dai, parliamo un attimino di Michael, che è uscito proprio settimana scorsa, c'è stata, mi sembra, proprio la prima mercoledì scorso.
0: Sì.
1: E io durante il weekend ho deciso di andarlo a vedere.
0: Leggevo che è già campione di incassi, peraltro.
1: Sì, sì, vedi scene abbastanza surreali, perché vedi nelle sale cinematografiche che già sui titoli di testa, che parte con, vabbè, Universal Pictures, babà, parte If You Wanna Be Starting Something,
0: e tutti ballano,
1: e già ballano, già tutti ballano durante, durante la sigla, quindi carino. Devo dire che, allora, il regista è lo stesso di Bohemian Rhapsody. Personalmente Bohemian Rhapsody lo reputo un capolavoro.
2: Sono d'accordo.
1: Questo non è allo stesso livello, però è un film gradevole. Si ferma al 1988, per cui immagino che hanno già in testa di fare un Michael 2.
0: Eh beh, insomma, il sospetto viene.
1: Il sospetto viene. Devo dire che il figlio di Jermaine Jackson,
0: che è l'interprete principale,
1: che è Jafar, che è colui che interpreta Michael Jackson, ha fatto un lavoro di ballo, di apprendimento fantastico.
0: Per cui coreografie meritano.
1: Coreografie assolutamente meritano. Vengono ripresi tanti momenti iconici della carriera di Michael, come il balletto con i Jackson durante il Victory Tour,
0: certo,
1: piuttosto che la realizzazione del cortometraggio di Thriller, piuttosto che il balletto di Billie Jean al di Bad al concerto di Londra,
0: certo.
1: Devo dire che sono delle repliche veramente veramente
0: carine. Una cosa, video di Thriller,
1: anche video di Thriller bellissimo, lui devo dire truccato, che se tu non li guardi proprio attentamente nel dettaglio e sovrapponi le due immagini
0: sembra la ripresa originale. Bellissimo.
1: Una cosa che mi ha colpito, non so perché mi ha colpito, forse perché sono sempre legato alle faccende di intelligenza artificiale che mi piacciono, è in un pezzo del film dove lui sta parlando con Quincy Jones, c'è una copia di Off the Wall appoggiata
0: dell'album
1: Off the Wall appoggiata nella stanza dove sta recitando, e hanno modificato la faccia. Sapete che Off the Wall c'è la faccia di Michael Jackson,
0: c'è il primo piano di Michael, certo.
1: Hanno modificato la faccia di Michael Jackson con la faccia di Jafar nella copertina,
0: che interpreta Michael Jackson.
1: Bellissimo. Una cosa,
0: beh, sono tocchi di classe, sono finezze,
1: tocchi di classe.
0: Per cui ce lo consigli, insomma. Io praticamente sei stato il primo del gruppo,
1: a parte per la musica, che è comunque bellissima.
0: Anche il film è gradevole, insomma.
1: Ci sono almeno 5-6 pezzi di Thriller, 2 o 3 di Off the Wall, poi c'è Bad e poi c'è molti pezzi dei Jackson, fatti anche con un attore che adesso mi sfugge il nome, che ha interpretato Michael da bambino, che è bravissimo.
0: Beh, immagino,
2: sicuramente non è sicuramente facile interpretarlo,
0: certo, poi parliamo di un artista che ha iniziato a cantare a 5 anni.
1: Infatti,
0: per cui,
1: sì. Poi c'è questo aneddoto che quando il primo disco usciva, il primo produttore gli diceva: ma tu quanti anni hai, Michael? Lui diceva: io ho 10 anni. E lui fa: no, devi dire che ne hai 8. Ma perché? Tu di che ne hai 8?
0: Non ti preoccupare,
1: fa più effetto. Fa più effetto.
0: Bene, per cui questo weekend, se non sapete cosa fare, ci sarà anche il weekend lungo, il ponte per la festa del lavoro, magari.
1: Rispondo a Diego che ci ha fatto una domanda. Mi chiede: ma le canzoni erano ricantate oppure era Michael in
0: playback? Immagino che siano ricantate, no?
1: No, assolutamente no. La musica è tutta, te lo dico perché mi sono informato, la musica è tutta di Michael, quindi i dischi, la musica che ascoltiamo sono i pezzi che siamo abituati a sentire.
0: Okay.
1: Ci sono solo in alcuni momenti, tipo ad esempio nelle riprese di quando fanno il cortometraggio di Thriller, con John Landis che gli dà le indicazioni e lui fa il correttino, allora è lui che canta.
0: Ma
1: ci sono pochi pezzi, se no è proprio la voce di Michael.
0: Ah beh, questa è una bella cosa da sapere. Ottimo, bene, allora andremo tutti a vedere Michael, magari proprio fra qualche giorno. Ci troviamo tutti a un cinema, ci diamo appuntamento.
1: Ma perché no?
0: E ci troviamo lì. Si prosegue con un po' di disco, quella che piace tanto a me, Donald Byrd, Love Has Come Around.

92.7. Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Ma la voce di Anna Oxa, ma ne vogliamo parlare?
1: No, parliamone.
0: Apriamo un dibattito.
2: Va bene, parliamo.
1: Parliamone.
0: 28 aprile 1961, coetanea della mia amica Angela, che era Anna Oxa. Era la sua data di nascita, quindi, e abbiamo voluto festeggiare con lei con questo pezzo qua, che però forse in pochi ricorderanno non è proprio una sua canzone originale, perché era già stata incisa da un gruppo che si chiamava... non me lo ricordo, aspetta, come si chiamavano questi qua?
1: Moving Pictures.
0: Moving Pictures, vedi, erano così famosi che manco me lo ricordavo. Questa è la versione originale. L'ascoltiamo tutta?
1: Io passerei. No.

0: Mi sento un po' pirata però a passare queste canzoni proprio stasera che manca Luca, eh. Però no, pendaglio da forca, lì.
1: Pendaglio da forca!
2: Ma perché, cioè, perché Luca non gli piace così
0: tanto? Lui non ama particolarmente gli UEM in genere, forse questo pezzo in particolare.
1: Ok. Questo, cioè, quando è uscito gli piaceva molto.
0: Sì, poi dopo
1: gli piaceva molto.
0: Vabbè, poi lui sa che si inflazionano subito per lui le canzoni. Dopo tre passaggi radiofonici. Ma sbaglio, questo Make It Big, che era l'album, conteneva anche Careless Whisper, mi pare di ricordare.
1: Sì, che tra l'altro, a parte la solita Wake Me Up Before You Go Go, sì. Everything She Wants era il retro del disco mix di Last Christmas.
0: Ah, bravissimo, verissimo, vero, ragione. Adesso ricordo. Del resto, Careless Whisper, stiamo parlando della Lemon Song degli anni Ottanta per antonomasia, no? Chi è che non ha fatto cose?
1: Venchi che te duperi!
0: Bravo! Questi sono gli scratch, non riesco neanche a pronunciarlo, pensa a te.

0: Giovanni, avrei potuto sceglierla anch'io questa.
1: Ma vedi, a qualcosa servo, dai.
0: Mi ha lasciato finire. In un momento di particolare ubriachezza avrei potuto anche magari.
2: Insomma. Questa era anche del mio elenco, sai quello.
0: Questa degli Stretch.
1: Gliel'ho rubata lui, sono sincero.
2: No, vabbè.
0: Non sciazzammate, non sciazzammate, era Why Did You Do It? Cosa c'entra sta roba?
1: Ascolta bene.
2: Ascolta bene, ascolta bene.
0: Vabbè. Ancora ad ascoltare?
2: Sì, no, basta.
0: Un attimo. Perché adesso cosa succede?
1: Niente, continua così.
0: C'è un quarto d'ora di comunque. Perché abbiamo passato questo campione?
1: Perché effettivamente è un campione del pezzo, certo, che abbiamo ascoltato prima. È Gigi D'Agostino.
0: Gigi D'Agostino, bla bla bla, il titolo, se vi interessa.
1: Un mucchio.
0: Beh, c'è stato quel periodo qua dove la dance effettivamente andava a pescare i successi e campionava di tutto.
1: Però gli è riuscito anche bene, devo dire.
0: Sì, beh,
1: sincero,
0: certo, ho sentito di peggio effettivamente.
1: È vero.
0: Non spesso, però qualche volta è capitato. Ragazzi, adesso però fatemi abbassare un attimo.
2: Sì, stiamo per entrare
0: in via Locatelli, ragazzi. Adesso, occhio, mi raccomando, silenzio che arriva.
3: This is Power 927. Non-stop hits from the 90s to the 70s. Power 927 brings the medium wave back to life.

0: altissima qualità, basso successo commerciale, possiamo riassumere così la storia dei Central Line. Mi spiace, posso dire che è un po' irriverente, però ragazzi, questo è quello che è successo. Hanno fatto 3 album nella loro carriera. Questo Choice del 1984 è stato Il canto del cigno, ultimo disco prodotto da questo duo, e la canzone che abbiamo scelto per ben rappresentare lo spazio 101 Like era Time for Some Fun, bellissimo pezzo che troveremo nella nostra playlist pubblicata domani.
1: Lo troviamo. Comunque la formazione musicisti erano tanti, eh?
0: Assolutamente, erano molto bravi. E poi però non hanno retto, diciamo.

0: Forse il brano più energetico da Like a Prayer. Questa era Madonna con Express Yourself.
1: Eccoci.
0: Poi ci stava proprio benissimo.
1: Su Madonna sempre fischiato, ci sta sempre bene.
0: C'è l'occhietto un po' lucido stasera, eh? Abbiamo abbondato con gli alcolici prima della diretta?
1: No, abbiamo fatto un fernettino digestivo della pizza.
0: A proposito poi c'è, di poi, fernettino.
1: Adesso provvedo.
0: Vedi di provvedere,
1: provvedo. Però intanto avete sentito Giovanni che ci sta già facendo compagnia da un'ora. Giovanni che è sempre così gentile quando viene a trovarci, che prima ci ha alcolizzato per un paio di volte.
0: Ma esatto. È vero.
1: Stasera ci ha preso per la gola.
0: Esatto.
1: Stasera ci ha preso per la gola e devo dire che ha portato questi Baci di Dama, che però mi ha fatto, sì, conoscere un nuovo formato di Baci di Dama.
2: Sì, è una piccola rivisitazione dei Baci di Dama.
1: E noi, siccome Giovanni ci ha portato tre scatole, una per Gianluca, una per me e una per Luca.
2: Quella Luca di Luca non... è quella che ti sei
1: messo. Esatto, quella di Luca è quella che abbiamo aperto.
0: Beh, ovviamente, del resto se è assente, non può neanche lamentarsi. Può.
1: E devo dire...
2: Non è vero, Luca, te ne ho portata una anche per te, non ti preoccupare.
1: Finirà anche quella. Comunque sono veramente molto buoni. E di dov'è che dici?
2: Allora, sono di due miei carissimi amici, Carmine e Vincenzo, che li producono loro nel loro bar, artigianalmente, una pasticceria, che si trova a Valenza, in provincia di Alessandria, comunque, e sono vostri ascoltatori.
1: Questo ci fa molto piacere. Quindi io adesso agevolerei.
0: È più facile che ci ascoltino però in replica, secondo me, che non in diretta.
2: Sì, a quest'ora sicuramente chiuso. Sì, ma
0: ricordiamolo, perché le due repliche stanno, diciamo prima, sì, fuori onda, sì, stanno andando molto bene.
1: Sì, infatti, poi più tardi magari faccio un po' di saluti.
0: Certo.
1: Perché ho notato che arriviamo qui al mercoledì. Voi sapete che noi veniamo qui mercoledì sera praticamente.
0: Certo, certo.
1: Quando andiamo in diretta e mi trovo tutti i messaggi di WhatsApp della settimana a cui rispondere. E vedo che tra sabato e domenica c'è una valanga di gente che ci scrive e non ho modo di rispondere, quindi...
0: E certo, perché noi al sabato la replica l'ascoltiamo
1: anche noi in macchina.
0: Spesso in macchina.
1: Vedete, allora, un po'. Comunque, visto che hai agevolato un bellissimo pezzo, io vado a pigliare altri due Baci di Dama di Giovanni.
0: Sì, non è bella questa cosa. Almeno porta
2: che poi la lingua
1: si allappa.
0: Intanto in sottofondo abbiamo già un pezzo di Edwin Starr, avremmo potuto scegliere Happy Radio, poi fortunatamente abbiamo deciso per questa alternativa decisamente migliore, Conked.

0: Beh, e Charisma li conosciamo, questo era il loro album Cathode Mama del 1980, il pezzo famosissimo Many Kisses, rappresentanti della New Wave italiana che in questo caso si avvalevano addirittura delle tastiere di un certo Hans Zimmer. Tu, Diego, che ti sei occupato per tanto tempo di cinema e probabilmente hai sentito nominare questo personaggio, Hans Zimmer è uno degli autori di colonne sonore più famosi del mondo.
1: Potrei dirti che le ultime che ha fatto sono quelle di Interstellar, di
0: Bravissimo.
1: Bravissimo. È quello che ha fatto le colonne sonore di tutti i film di Nolan ultimamente.
0: Sì, ma tornando indietro ha fatto veramente colonne sonore incredibili.
1: L'ira di Dio.
0: Esatto, beh, pensate che suonava la tastiera proprio in questo duo italianissimo. Abbiamo voluto celebrare il compleanno di Maurizio Arcieri, nato il 30 aprile 42, è scomparso purtroppo da molto tempo. E adesso una Luca Marini Selection!

0: Boris White, Philip Bailey con il primo album che abbandonava un pochino le consuete sonorità disco. Questo era Rise del 1981, la canzone che era una delle preferite di Luca Marini, ma che anche noi apprezziamo particolarmente, era ovviamente Let's Groove.
1: Sai cos'è?
0: Sì.
1: Ho un po' paura.
0: Anch'io ho paura quando torna.
1: No, esattamente.
0: Quando tornerà.
1: Soprattutto quando non ci sarò fra 15 giorni. Chissà cosa ne dice.
0: Eh no, sarei io a dover aver paura in quel caso. Però. Che mi ritroverò da solo qua con lui. Verrò armato, cosa devo fare? Patty Austin, it's gonna be special.

0: Comunque, Giovanni, lì stavamo ancora cercando il nome definitivo, perché pensavamo ai Brugherios, poi in realtà abbiamo scelto gli Alkermes.
1: Alkermes,
2: sicuramente.
1: Noi stiamo divagando, perché sempre fuori onda le stupidate che riusciamo a dire sono...
0: Già.
1: Vabbè, stiamo soffrendo di meteorismo.
0: Carina questa, bella, molto, molto carina.
1: Abbiamo la porta, infatti, infatti stasera, non avendo ospiti, non avendo gente che gira in studio, abbiamo anche la porta aperta dello studio.
0: Meno male che infatti, abbiamo qualche grado in meno.
1: Infatti si respira un attimo. Allora, hai visto che meteorina ti ho pescato?
0: Ma porca miseria, guarda. Di gran livello, gran classe.
1: Allora, passa la storia e la prima curiosità. Quando scelgono il nome di Freeze,
0: sì,
1: è un gioco di parole, perché loro si sentivano molto cool.
2: Ah, ok.
1: No, no, ma è vero, cioè,
0: non ce la posso fare, però,
1: è vero, cioè, ce n'è la loro,
0: loro erano cool e si sono chiamati Freeze.
1: Esatto,
0: certo.
1: Ma è vero, cioè, non è una cosa che mi sto inventando. Detta questa,
0: ma io guarda, ricordo quando un tempo comperai il disco, perché io ce l'ho quel disco qua. Questo
1: io ho quello che ascoltiamo.
0: No, l'ho tenuto per anni nel congelatore. Sì. Vabbè, l'hai messa lì sul piatto.
1: Allora, componenti erano in due.
0: Sì.
1: John Rocca, leader, voce, suonava, e poi c'era Peter Musk, che a questo punto cosa faceva? Ballava. C'era un po' come gli 883, secondo me.
0: Quello che faceva Andrew Rigini negli UM, per esempio.
1: Esatto. Oppure Claudio Repetto negli 883.
0: Esattamente. Adesso avremo delle belle denunce. Molto bene, molto bene. Ci siamo fatti degli amici anche stasera.
1: Ci siamo fatti degli amici anche stasera. Il loro produttore invece era abbastanza famoso, perché era tale Arthur Baker, che
0: Detto niente,
1: direi che pochino lo conosciamo un pochino di più. Loro hanno giocato molto con i suoni elettronici, anche se eravamo all'inizio degli anni 80. La curiosità è che sono stati tra i primi a scalare la black music americana come gruppo bianco inglese, perché loro sono britannici.
0: Da quel punto di vista lì, secondo me, sono stati un po' anticipatori, in effetti.
1: Sono stati un po' anticipatori. Tra l'altro, loro alla fine me lo tiro veramente, perché hanno fatto un successo con due pezzi. Uno l'abbiamo ascoltato,
0: e l'altro lo ascolteremo fra pochissimo.
1: Esattamente, che è a Southern Freeze, che aveva un po', come hai detto giustamente tu, che tu frequenti, aveva un po' queste sonorità quasi acid jazz, che
0: un po' la Matt Bianco,
1: ma la Matt Bianco incognito,
0: un pochino messa così.
1: Mentre l'altra invece, che io ti direi già di agevolare,
0: è velocissima, però
1: vai, è stato proprio un successo disco di quegli anni lì,
0: certo.
1: Questa era proprio un po' un manifesto del disco electropop, mi viene da dirti.

0: sento un po' in colpa a interrompere, però è carina questa canzone qua dei Freeze, no? A-I-I-O-U, vabbè. Comunque, lo dicono 600 volte, poi questo alla fine è il testo.
1: Io ci un giorno ve lo dico, a dispetto di quello di là e del Marini, nasconderò una telecamera.
0: No, sì. non devi.
1: Perché le minchiate che siamo riusciti a dire in due minuti,
0: adesso sì.
1: Sul è prossimo
0: vero.
1: Disco.
0: È vero.
1: Sul prossimo
2: che
1: disco.
2: Non è appena partito, tra l'altro.
0: No, è la base, siamo in base.
1: Allora, le minchiate, sì, no, ma adesso facciamo un rapido riassunto, perché il prossimo disco è un gruppo che è un cocktail, giusto?
0: Esatto.
1: Giusto. Un cocktail di origine
2: polinesiana. Scusa se ti disturbo, ma questa non è la base.
0: Ma che cos'è? Sì che è la base, certo,
1: no,
0: che è la base.
1: No, non è la base.
0: Piace più questa?
1: Questa è meglio. Bravo.
0: Mamma mia, ora abbiamo perso uno, ne è arrivato un altro, però qua, ragazzi, ma è possibile.
2: Forget in the fire, non scherzo.
1: Non si scherza.
0: Comunque dicevamo del cocktail,
1: il
0: no?
1: Il cocktail che è di origine polinesiana. Polinesiana, tu hai anche una storia.
2: Non diciamo il nome del cocktail.
1: No, per adesso no.
2: Per adesso no.
1: E diciamo anche che tu hai avuto un passato
2: da barista.
1: E quindi ci sai dire perfettamente la ricetta.
2: Io sono sincero, però la ricetta che c'è lì non la seguivo esattamente.
1: Però perché manca un ingrediente.
2: Manca un ingrediente.
1: Cioè c'è un ingrediente in più.
2: Esatto. Che secondo me con la Polinesia non ci becca.
0: Ma di che cosa state parlando?
1: Allora,
0: scusate.
1: Ci sono, diciamo, metà di rum scuro, metà di rum chiaro, succo di lime.
2: Va bene.
1: Sì. L'orange curaçao che gli dava
0: quell'acidità, quel tocco d'acidità.
1: C'è un po' di profumo d'arancia. Pare ci fosse dentro, e da qui sono partite tutte le minchiate che abbiamo detto in due minuti. Ci fosse dentro lo sciroppo d'orzata
0: nel Mai Tai, hai voglia, certo.
1: Soprattutto in Polinesia.
2: In Polinesia l'orzata.
0: E lì è venuta la domanda di Giovanni, ma perché l'orzata che è fatta con le mandorle si chiama orzata?
1: Perché?
2: È la risposta
0: perché
2: di
0: perché quella
2: Luca
0: fatta con l'orzo si chiama mandorlata. Però non c'è niente da fare, quando le cose le ripeti non è mai come la prima volta.
2: È per quello che dobbiamo mettere la webcam.
0: Dobbiamo metterla. Però la mettiamo di là. Riprendiamo l'ingresso e via.
1: Ecco. Beh, è un pezzo storico questo.
0: Questo è un pezzo storico, facciamo un bel salto indietro nel tempo, per cui siamo nel 1985. History, certo, sei scemo veramente. Capito dopo, però scemo
1: e mi abbatto le mani.
0: Questo era il titolo History. Io non volevo prendere l'intro, però non ce la faccio, è più forte di me, devo aspettare che arrivi proprio
1: sì,
0: sì,
1: sì. Si è valorizzata
0: perché fra poco fanno

0: Questa secondo me è la parte più bella del disco, questo break strumentale è stupendo.
1: È vero, sì.
0: Comunque avete capito, malgrado prima abbiamo un po' sbracato, che si tratta delle Mai Tai, e da lì il nome del cocktail e tutte le stupidaggini che abbiamo detto. E il pezzo era appunto un brano storico, History.
1: Grazie a Diego.
0: Grazie a Diego, è diventato un brano storico. Questo invece è un brano scelto da Giovanni.
1: Sì, la dedico a Luca, poverino, che l'abbiamo bistrattato in tutta la sera.
0: Ma quindi. Non è vero, scusa, anzi, sì, abbiamo fatto una trasmissione che praticamente è un omaggio a lui. Alle
2: è
0: sue
2: filata
0: scelte,
2: via così bene.
0: Ma liscia, certo, come il rosolio, guarda.
1: Sì, esatto. Comunque, Patrick,
0: come mai questa scelta?
1: Mi piace.
0: Basta. Beh, è semplice, chiaro, benissimo.
1: Patrick Russian, Feel So Real.
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì, ok, assolutamente. Mancano 6 secondi, ma non importa.
1: Ma non stiamo a guardare questi dettagli.
0: No, noi stiamo, piccolezze, e poi ti spiego perché fuori onda.

0: Primo maggio 1944, questa è la data di nascita di Robbie Facchinetti, che abbiamo voluto omaggiare con un pezzo estratto da un album solista, quindi non una canzone con i suoi Pooh, ma una collaborazione con Valerio Negrini, che era considerato il quarto Pooh, autore, eccetera, eccetera. Canzone questa che abbiamo scelto dall'album Fai col cuore, era la title track, grazie al suggerimento di Giovanni, che apprezza particolarmente.
1: Allora, intanto abbiamo scelto, non è vero. Abbiamo
0: sì, scelto. La scelta Giovanni.
1: No, no, Giovanni era qui col cappio insaponato. Che mi stava dicendo cosa posso fare per finirmi. Abbiamo il plurale maiestatico che ti sei dato, perché io
0: spero
1: zero.
0: Che gli amici all'ascolto solidarizzino con il sottoscritto, perché sono veramente vessato ogni mercoledì sera. Dai, e questa sera pensavo di essere un pochino più libero mancando Luca, invece ne è arrivato uno fare. Che è peggio.
1: Vai con ste mani pendenti,
0: mamma
1: su.
0: Mamma mia, vai con le mani pendenti. Scemo. Sono i Loose Ends.

0: quanto mi piaceva, Freddie Jackson, un artista che negli anni 80 ha detto decisamente la sua, nei primi anni 80 come componente dei Mystic Merlin per 3 LP e poi in seguito come solista. Questo era il suo primo album del 1985, You Are My Lady, il titolo della canzone, Rock Me Tonight invece l'album. Se volete fare una ricerca, siamo nel momento finale del nostro appuntamento dove, come sapete, ascoltiamo musica bella tranquilla, rilassante, e dopo Freddie Jackson
1: cazzalorando
0: arriva l'inventore del reggiseno senza ferretto, signori, Chris Cross, Christopher Cross.
2: Oddio, no,
0: hai sentito? Era carina questa qua,
2: ma anche la mia randa,
0: non era male la tua randa, sì, che detto così,
2: dai, dopo vi racconto qualcosa di lui, di Christopher,
0: un paio di curiosity,
2: sì, due cosettine,
0: intanto, dai. Ci ascoltiamo Sailing,
2: vai.

0: Un raffinato cantore della passione, il grande Christopher Cross, con il quale io solidarizzo molto. Chissà come mai, Diego.
1: Beh, non so se per solidarizzi, di fatto.
0: Io solidarizzo.
1: Di fatto, Christopher Cross ha avuto un successo importante nel 1979, 80, 81, 83, anche se lui i dischi li ha fatti fino al 2017.
0: Accidenti.
1: Infatti sarà oggetto fra qualche mese della rubrica Meteore, perché purtroppo, cioè, a parte quelle 4-5 canzoni che conosciamo, lui ne ha fatte tantissime, però è stato un pochino
0: È stato trattato male dal
1: music
0: business.
1: È stato trattato male. Ricordiamo anche qualcosa, abbiamo parlato di lui anche nelle colonne sonore molto spesso.
0: Arthur Steam
1: e la colonna sonora, scusate se poco, con Barbara, che insomma.
0: Ma certo che
1: non
0: sì.
1: proprio che l'ultimo. Sì. Fece anche la colonna sonora, se ti ricordi, di un film che trattai quando parlai di colonna sonora con Tom Cruise e Cameron Diaz, dove il film.
0: Sì, lo ricordo vagamente, non mi ricordo più il titolo.
1: È un film d'azione, dove finisce con Ride Like a Wind, il film.
0: Ride Like a Wind, giusto.
1: Ma perché è stato vessato? Perché? Poverino, era brutto.
0: Ecco perché solidarizzo.
1: No, la storia sembra una barzelletta, ma ai tempi, stiamo parlando del 1981, MTV. 1982.
0: In pieno MTV era.
1: Pieno MTV, l'esplosione di MTV. E sì. MTV voleva, insomma, noi siamo belli, noi siamo fighi, noi siamo bravi, cioè dovevano essere tutti belli e bravi quelli che passavano. E quindi Christopher Cross è stato uno di quelli che è stati vessati. Te ne dirò una in più, che l'ho imparata proprio...
0: Dal film
1: del nostro amico l'altro giorno. La prima canzone di un black passata di MTV è Billie Jean.
0: Ah, davvero?
1: Prima non avevano passato nessun pezzo.
0: La prima in assoluto, te la ricordi? La prima canzone che ha passato.
1: Sì, abbiamo parlato anche l'altro giorno.
0: Video Kill the Radio Star. Bravo.
1: Però fa, dobbiamo pensare, se addirittura hanno dovuto, c'è stata una forte spinta del produttore di Michael a fargli passare Billie Jean come prima canzone di un black. Questo qui che, insomma, oltre a non essere black, non era proprio una donna.
0: Diciamo che i dirigenti all'epoca di MTV erano un po' settari.
1: Esattamente.
0: Vabbè, per non dire di peggio, ma non ci interessa, noi non vogliamo fare polemica, vogliamo invece.
1: Allora, io approfitterei per salutare gli amici che ci hanno raggiunto via WhatsApp e via social. Quindi Roberto, Giorgio, Angelo, Corrado, Silvestro, Max, Livio, Carlo, Fabio, Franco, Freddy, Serge, Alessio, Thomas, David, Claudio, Diego come sempre, Franco, Dino, Daniele, anche il Basman. Cercheremo di mandare il pezzo che ci hai già chiesto 2 settimane fa, mi continuo a dimenticare.
0: No dai, porca miseria, è vero.
1: Però a te non piace, quindi devo farlo.
0: Ah no, io non me lo dimentico, non lo mando proprio.
1: No, scherzo, io invece ovviamente sto lavorando per quello. Dici, scherzando. Giovanni?
2: Donne?
1: Donne due. Abbiamo una Daniela e una Gabriella. Una Daniela e una Gabriella.
0: Bene. Sì, però ascolta.
2: No, quote rose sono sempre.
1: Sì. Sempre, ma appena detto che non è bello, cosa pretendevi? Cioè, poi non è che da questa parte c'è Brad Pitt e Tom Cruise.
0: Brad e Tom hanno parlato.
2: Anche da questa non è che
1: ci vabbè. Sì, sì, sì. Detto questo, salutati gli amici, mi permetto di salutare anche le radio.
0: Certo, dovresti.
1: Quindi salutiamo Radio Saba Sound, che ci ripete sul DAB in tutto il Lazio e Abruzzo, quindi Centrale Milano, te lo prometto Giorgio, lo metteremo in AM sui 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche, Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz, nonché in DAB in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea sul Trieste, Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
0: Perfetto, sempre attivo ovviamente il nostro streaming sul sito. E dobbiamo ricordare una cosa molto importante: le nostre repliche. Abbiamo detto durante la puntata, lo facciamo da un po' perché ci siamo resi conto che
1: ci ascoltate c'è molto ascolto, sabato e domenica.
0: Sabato alle 16, mi raccomando, un appuntamento secondo me forse un pochino più facile nel pomeriggio, magari durante, non so, le compere del pomeriggio.
1: Noto, infatti i messaggi su WhatsApp sono del sabato.
0: Molto del sabato. Però noi abbiamo anche la replica domenicale, in questo caso alle 20. Che dici? Diciamo due cosine su Sheena Easton che chiuderà il nostro...
1: Beh, Sheena Easton intanto qui siamo nel mio mondo perché...
0: Ah sì, il motivo per cui la passiamo, scusami se ti interrompo, è perché lei è nata il 27 aprile del 59, credevo fosse un po' più giovane, se devo essere sincero. E invece comincia a avere anche lei i suoi 67 anni, dico
1: che
0: bene?
1: Però sono andato a vedere due fotine su internet e se li porta ancora un gran benino. Lei aveva questa copertina con questi occhi
0: fantastici.
1: Però gli occhi, for your eyes, non erano per i suoi di occhi.
0: Non erano per i suoi.
1: No,
0: e per chi erano?
1: Erano per una giovanissima Carole Bouquet che era la Bond girl.
0: Che era la protagonista, la Bond girl.
1: Solo per i tuoi occhi.
0: Bravo, cioè, bravo. Lei firmò solo la colonna sonora, ma non era l'interprete come attrice, giusto?
1: Credo
0: così.
1: Fosse il terzo film, no, il secondo film di Bond con Roger Moore a interpretarlo.
0: Sì,
1: il primo era stato Vivi e lascia morire, il secondo solo per i tuoi occhi.
0: Uno dei miei preferiti in quel ruolo, secondo me, Roger Moore, anche per una questione anagrafica.
1: E io lì ho anche
0: ho una scelta fra lui e Pierce Brosnan.
1: Anch'io
0: Mi piace tantissimo. Riesco a pronunciare bene il suo nome solo quando sono ubriaco, lo devo dire, e quindi stasera non è quel caso. Sempre prima di saluti dobbiamo dire una stupidata, sta diventando una tradizione e mi preoccupa.
1: Sì,
0: questo.
1: Perché tutta la sera che ne diciamo.
0: Questo è anche vero, sì.
1: Però va bene. Grazie. Senti, Giovanni, che ci sei venuto a trovare un'altra volta.
3: Grazie a voi.
1: Sì,
3: grazie,
1: benvenuto.
3: Grazie. Spero di aver sostituito Luca
1: degnamente. No, assolutamente.
0: Sì. No, vabbè, me l'ha sostituito degnamente perché ha fatto tutti gli appunti che fa di solito lui. Ha rotto i marroni come lui, capito?
1: E via.
0: Va bene, giusto così.
3: Ciao
0: giusto
3: a tutti.
0: Va bene ragazzi, l'appuntamento in diretta come sapete è sempre il mercoledì e noi ci diamo un appuntamento appunto fra 7 giorni con un'altra puntata di Night in Lover. Vi lasciamo con For Your Eyes Only di Sheena Easton, da Luca Conti, bye bye.
1: Bye bye anche da Diego Chateau.
3: E ciao da Giovanni.
0: Rimanete all'ascolto perché la notte di Power 97 è clamorosa. Bye bye.